0: Basta il tempo di un fiore.
1: Company, Radio Company, Radio Company Boutique, Summer Vibes.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club Jesolo Lido.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era, maledetta.
2: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Si sere.
2: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
5: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me,
2: sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Radio Company Boutique.
4: Radio Company Boutique.
0: Summer Vibes.
5: 1, 2,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Noi siamo la
1: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.
5: Ihr habt eine außerordentliche Elektronenrechenmaschine erreicht. Bestimmungsort Astralis. Geschwindigkeit 600.000 Megatronen. Sternjahr 6923. Viel Glück.

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Xiaoqi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
0: Radio Company, snack! Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Company.
10: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
11: Clap your hands now.
10: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack.
4: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
10: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Il venerdì sempre a quest'ora è botta da 90 su Radio Company, passate poco anche alle 6. Salve a tutti, a Mauro Tonello che sta parlando in questo istante. Buongiorno anche a Mr. DJ Nick alla console. Come già sapete, puro suono anni 90, quindi pump up the volume please. E partiamo con i Roxette e questa Stars, gli F65, non potremmo mancare. Direttamente da Torino con Move Your Body e poi loro Barry con The Sunshine After the Rain.
4: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Grande successo inglese, poi esportato poi tutto il mondo, questa The Sunshine After the Rain, anche se la canzone originale risale a molti anni prima, l'Orna di Barry. F65, Jeffrey e l'Allegra Banda, Gabriel Ponte e Mauri con Move Your Body, in apertura invece un pezzo per una formazione in realtà rock, ma che ha esplorato anche il mondo della musica dance. Sto parlando dei Roxette, questa è la Stars. Ci fermiamo, troppo torniamo con i Corner Shop.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Quest'oggi abbiamo un po' virato in alcune situazioni, ma insomma ogni tanto è anche carino esplorare il mondo della musica pop degli anni 90. Chi vi parla, come sempre, Mauro Tonello, Papa W Please. Salve DJ Nick, ripartiamo con Brimful of Asha. Questo, attenzione, però, è il remix di Norman Cook per i più esperti. Loro sono i Corner Shop. Sentiremo anche Alcazà con Crane e Discoteca, Agnelli e Nelson da Lord Europa con El Niño, e poi loro, Natalie and the Sound Lovers and Walking.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

direction of the groove.

0: Volta non è suonato anche The Sound Lovers con Walking, Agnelli e Nelson, pezzo ispirato da un famoso evento molto caldo che si chiama El Niño. Gli Alcazar con Crime e Discotheque, praticamente loro hanno abbandonato le scene, vivono allegramente in quel di Gran Canaria, quindi li salutiamo, ogni tanto si fanno sentire. E li sentiamo, abbiamo sentito anche i Corner Shop con Brimful of Asha, il remix di Noma Cook ci dava un po' di spinta ulteriore. Namaro Tonello è tutto, grazie a voi ovviamente di essere stati presenti in questa puntata di Botta 90, grazie a DJ Nick, vi lasciamo con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma,
1: Radio Company con la Family.

love you. Three Heart, loro sono i Green Day. Capito, De Biasi? Buongiorno! È venerdì, 6:32 minuti, 7 agosto 2026, amici. Allora, quel De Biasi ha la faccia contenta perché dalla settimana prossima è in ferie. Molti di voi mi sa che la settimana prossima andranno in ferie, visto che è la settimana di Ferragosto. Dai, su!

andate in ferie o meno. Quindi buongiorno più, vado in ferie oppure no, non vado in ferie. Quindi rispettivamente anche con l'umore più su o l'umore più giù. 333-2688-688, visto che siamo nella parte dedicata ai sommersi ed è venerdì che precede.

0: tra l'altro oggi, raga, non c'entra niente, ma un sacco di cose da fare, un sacco di cose da dire. Poi ci sarà il mixatore di Ale De Biasi, quindi siamo in attesa di tantissime, tantissime cose. E devo dire che la settimana prossima tornerà Carlotta, ma il nostro...
1: Sei contento?
0: Sono contento. Alessandro De Biasi va in ferie, sono un pochino più triste. Sarà il nostro coso in regia dalla settimana prossima,
1: il nostro Jimbo
0: in regia, beh certo, quindi non lo so se essere contento o meno, dipende nei punti di vista.
1: Vi divertirete.

Fabio, poi buongiorno e si va in ferie. Ciao Ale. Oh, non aspettavo i vostri vocali con i buongiorno e vado in ferie o non vado in ferie. Anche aggiungendo quando tornerete poi al lavoro, giusto per capire, perché caspita, c'è chi fa 3 settimane di ferie, mica poche. Vai, vai, vai, vai.

0: mettiamo tra poco.
1: Allora facciamo così, aspettiamo i vostri vocali. 333-2688-688. Nel frattempo torniamo ai vocali di ieri.
2: Basta, basta, hai stancato.
1: Basta.
3: Ma non sono tutti in ferie? Porca paletta. Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi.
5: Partenza bomba.
6: Ma la crema solare te la dai con la mano destra o con la mano sinistra?
7: Ciao ragazzi, portate pazienza.
8: Pensate invece cosa significa avere Cinzia tutto il giorno a casa.
9: Fa ascoltare bella musica, no?
10: Sì, ma dipende sempre da che rapporto hai con la persona. Perché se è un rapporto sano, uno deve chiedergli, magari uno si dimentica e gli dice guarda, avrei bisogno di soldi indietro. Il tuo amico ti dice guarda, purtroppo ho avuto un problema o te li do X giorno. Se invece il rapporto non è sano, possono cominciare i problemi.
11: Anni fa ho imprestato 1.000 euro a una collega che era in difficoltà e nel giro di un mese me li ha restituiti, quindi penso che si sia instaurata una buona amicizia da quella volta.
12: Ale, Sisma e Carlotta, siete migliori!
13: Bravo Sisma, bravo, bravo, bravissimo!
14: Bello, questo spirometro mi piace!
15: No ragazzi, mi sto compisciando!
16: Dai, vincere!
17: Allora, io sono un generoso, sempre stato, non nascondo il fatto anche di amici stretti, e quando ho capito, ovviamente sotto osservazione di mia moglie, che se ne approfittavano di questo, lì mi sono girati veramente il
18: cibo. Ciao Sisma, bisogna fare come fa un mio amico, che quando si fa un regalo o qualcosa insieme, alla ricevuta lega anche il suo IBA e tutti fanno il bonifico.
19: Per me questo è un tema veramente fastidioso.
1: Ragazzi, io sono un caso perso, perché ho il terrore di avere debiti con gli altri, quindi cerco di saldare immediatamente tutti i miei debiti a costo di lasciare più soldi agli altri se non ho giusti, e invece mi vergogno tantissimo di chiedere i soldi che mi devono essere dati, quindi in realtà vado sempre in perdita, sempre. Che brava però lei, andare sempre in perdita perché vuole troppo bene i suoi amici. Allora tra pochissimo mettiamo i vostri buongiorno, se no Cinzia dice che parliamo troppo.
15: Basta.
1: Basta. Neck, fatti avanti amore.

0: Rick qui su Radio Company, amici, ancora buongiorno. Questa è la parte dedicata ai sommersi. Siamo all'interno della Family. De Biasi agevola la base, bravissimo, perché adesso dobbiamo sulla base di YMCA, bravo, mettere tutti i vostri buongiorno e capire se andrete in ferie oppure no. Vai.
1: Ciao Company, ciao. Oggi ultimo giorno di lavoro e dopo si torna il 24. Ciao. Da Claudio e buona giornata, ciao, a tutti.
2: Claudio. Ciao Company, Cristian Autista. Dai, penultimo giorno, domani l'ultimo giorno e poi tre giorni di ferie. Quest'anno solo tre giorni.
0: Vabbè,
2: avanti
0: di
2: tutta. Ciao ragazzi, siete forti.
0: Ciao.
3: Io la prossima settimana sono in ferie, ma non vado in

0: cortisolo, cortisolo. Sì, sì, sì, sì, sì. Poi.
1: Ragazzi, buongiorno. Le fede, che cosa sono le fede? Una cosa che si mangia? Anche perché con i prezzi che ci sono, anche perché sono proprio come la merda.
0: Vabbè, certo, lo sappiamo. Poi.
2: Buongiorno! Ultimo giorno e poi ferie. Sì, ferie, ferie.
0: Ferie!
2: Ciao ragazzi, buona giornata. E comunque 2 settimane.
0: Ah, però 2 settimane è la signorina, poi.
3: Si sbaglia!
0: Dica!
3: Si sbaglia!
0: Cosa ha detto?

0: dopo ancora i vostri buongiorno per capire se andrete in ferie o meno. Quindi mi raccomando, il messaggio deve essere composto da tre blocchi: buongiorno, vado in ferie o non vado in ferie, torno quando, se torno oppure se continuo a lavorare. Poi ciao family, io ultimo giorno di ferie, rientro quindi il 25 agosto, Ari da Belluno. Poi ciao, domani ultimo giorno, 3 settimane di ferie, resto a casa ma comunque in ferie, bello è lo stesso, va benissimo perché ci si riposa. Buongiorno family, niente ferie per chi lavora nella ristorazione a Jesolo. Ma voi vi rendete conto che avete creato un movimento? Ma quale? Quello di YMCA? Quello dei sommersi? Quello, non lo so. Ah, che bello amici, ricevere i vostri messaggi.
1: Buongiorno,
0: la mattina ci mettono un po' di carica.
1: Non andrò in ferie, lavorerò tutta d'agosto, ma in compenso andrò a settembre.
0: Vabbè, ci sta lo stesso. Allora dai, che aspettiamo? 333 2688 688 per i vostri messaggi.

0: Company, amici, ancora buongiorno, sentiamo i vostri messaggi, andate in ferie, non andate in ferie, come si svolgerà la vostra prossima settimana. Sicuramente c'è qualcuno che continuerà a lavorare, anche perché magari qualcuno ha preso semplicemente ferie più avanti, oppure molte persone, qualcuno di voi starà sicuramente facendo stagione e quindi è impossibile lavorare. Chi lavora per esempio nelle località balneari, lo sappiamo, ristorazione, bar, servizi, che comunque sono per chi poi va in vacanza, sono sempre al lavoro. Sentiamo.
1: Ciao Company, da oggi 2 settimane di ferie, si parte per Caole. Ciao, buone ferie.
0: Ciao
1: Raffaele.
2: E
0: ciao,
2: si rientra il 1° settembre.
3: Buongiorno. Ciao. Ultimo giorno di lavoro e dopo si va in ferie 2 settimane in Sicilia, che e si bello. Torna il 24 e si fa tutto in moto. Ciao,
0: che figata. Poi
4: buongiorno Family, Max. Cosa sono le ferie?
0: Ciao,
4: le
0: Max.
4: Ferie si fanno a ottobre a Jesolo, quando tutti cominciano a lavorare.
1: Buongiorno Company.
0: Buongiorno.
1: Io vado in ferie da oggi per 2 settimane. Ciao Raffaele.
0: Allora, io non volevo aprire una polemica, comunque è arrivato questo messaggio. Secondo fonti non ufficiali, e già che partiamo con fonti non ufficiali, siamo messi malissimo. 5.400 euro spesi a debito per le famiglie che hanno chiesto un prestito per andare in vacanza. Volete arrabbiarvi? Vogliamo arrabbiarci, De Biasio, o non
5: subito
0: vogliamo arrabbiarci?
5: Così.
0: Vogliamo arrabbiarci, De Biasio, o non vogliamo arrabbiarci?
5: No, dai, è venerdì.
0: Non vogliamo arrabbiarci.
5: Non vogliamo arrabbiarci.
0: Allora non dirò che i miei hanno rinunciato alle ferie per qualche anno e non sono morti. Non è morta nemmeno la mia famiglia. Ma guarda un po'!
5: E si sta anche bene.
0: E si sta anche bene, ma guarda un po', senza andare in ferie per forza! Radio
6: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 732.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
9: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web. Company.

0: musica nuova, cioè il nuovo singolo di Joel Corey che si chiama Whisper.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. I can hear you.

0: Le 7 e un minuto.
1: Radio Company Time.
0: Sveglia amici, sveglia! Come va? Tutto bene? Dai, è venerdì, molti di voi andranno in ferie, quindi non lamentatevi, non ci si può lamentare. E anche il fine settimana si aprono le porte al weekend, fino alle 9 c'è la family, let's go!
2: Allora signore e signore,

0: Buongiorno, questa è la Family di Radio Company e come sempre il venerdì, e ogni venerdì che si rispetti qui all'interno della Family, c'è il nostro Alessandro, il nostro Ale De Biasi, che ha preparato il mixatore. Guarda, c'è qua già qualcuno che scrive mixatone, mixatone. No, non scherzo, è arrivato, davvero.
1: Ma oggi è tranquillo, dai.
0: Datti un voto.
1: Oggi 7, dai.
0: Ah beh, un buono, sette. Un 7 per
1: dedicato,
0: te.
1: Dedicato ovviamente a Mauro Tonello.
0: Sarà solo la voce di Mauro in questo mixatore.
2: Più o meno, sì. Signori e signori, il grande Mauro Tonello!
0: Allora, amiche e amici, siamo pronti per il mixatore di Ale, quindi prego.
3: Buonasera, ben arrivati da Mauro Tonello, welcome.
0: Cominciamo bene.
3: Con un po' le mani si alzano al cielo.
0: Grazie.
4: Oh raga, non sento niente, ma quando il Debia mette Mauro Tonello nei suoi vocalizzi in mezzo alle canzoni, vi giuro, è da piangere, da ridere, fa veramente capotare, veramente, ragazzi.
3: Energia 90, vamos! Questa è Radio Company, questo è il nostro magico mondo. Welcome, sino al mattino.
0: Provai, conosca memoria.
3: In the Technological Awards.
0: Ci denuncia.
3: Salta, salta.
0: Ci denuncia.
3: Yeah. Spingi, spingi. Oh.
5: 1-2, 1-2. Male e gli effetti sonori durante la sigla. Sembra un bambino che ha appena ricevuto un regalino nuovo che deve provarlo e desfarlo prima di 5 minuti.
3: Ci siete! Muovere il culo, grazie! E si balla! Vamos!
0: Querele prendiamo, pronti. Ale! Basta!
6: Che cazzo ho aperto la partita IVA quella volta?
3: Tutti quanti la prendono in quel posto.
0: No, perché?
3: Viva il venerdì.
6: Raga, non c'entra niente. Ma Carlotta dove è andata a finire?
0: Un attimo.
3: Sisma!
0: Torna.
3: Sisma!
0: Dica.
7: Io mi farei un aperitivo.

0: Sì, Mauro, sì, lo siamo.
1: Raga, non c'entra niente, ma io adoro i tacchini perché fanno

0: venerdì. Avanti tutta, ragazzi!
1: Ma mi si è rotta la lavastoviglie stamattina, porca miseria!
2: Ma ciao, eh!
3: Ma il mio lottometro di oggi è meno 10 punti a Corvo Nero.
4: Non c'entra niente, ma devo fare gasolio alla macchina!
2: Dai!
5: Siete pronti?
6: Certo, Mauro, sempre!
7: Ho voglia di un mojito in spiaggia.
8: Ma mi sto a pisciare addosso.
9: Dai, Megan, su!
10: Non c'entra niente, ma mio figlio ha preso la prima multa in macchina.
11: No, ho rotto l'aria condizionata nel mio frugone. Se mi trovate sotto lungo l'autostrada, sappiate che vi ho voluto bene e vi ho ascoltato fino alla fine.
6: In bocca al lupo!
12: No sunshine when no, she's
6: veramente
13: gone. Ultimo giorno di lavoro e stasera festone con le colleghe.
14: Oggi è mio ultimo giorno di lavoro, poi sono in ferie 2 settimane.
15: Poi io ho un'altra settimana di lavoro e poi vado in ferie 3 settimane.
16: Ultimo giorno di lavoro e poi 2 settimane di ferie.
17: Ma domani sono in ferie e domani è pure il mio compleanno.
18: Ma mi sono rotta i cocomeri di lavorare.
19: Grazie mille per il mixatone, questa mattina sono riuscito ad ascoltarmelo, ho collegato la vostra app all'autoradio perché altrimenti me lo sarei perso anche oggi. Grazie ancora, siete fantastici.

Sì. Allora, amici e amiche, ovviamente, come sempre, il venerdì si aprono le porte al Raga Non C'entra Niente Ma, e quindi semplicemente potete verbalizzare e dire tutto quello che vi passa per la testa. Ma ragazzi, ma che cosa vi stiamo regalando questa mattina? Con che perle stiamo partendo? Dopo Samba do Brasil, dopo aver fatto YMCA, arriva il nostro amico, il nostro Giova. Che figata di venerdì, aspettando i vostri Raga Non C'entra Niente Ma.

0: Sam Jacobs qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno, questa è la Family, la parte dedicata ovviamente al raga non c'entra niente ma, quindi sentiamo i vostri
1: raga,
0: messaggi.
1: Raga non c'entra niente ma sto andando a lavorare, buona giornata, siete number one.
0: Grazie, poi...
2: Non c'entra niente ma, Sisma, cosa ne pensi di Viviana che ha partecipato a Camera Kiss?
0: Allora... Intanto la numero uno per me, perché bisogna sempre mettersi in gioco. Poi quelle sono cose divertenti. Bello, bello, bello. Anzi, sono curioso di vedere come va avanti tutto quanto. Quindi, raga, non c'entra niente, ma attivo 3332688688. Potete mandare i vostri messaggi con qualsiasi cosa vi passa per la testa. E l'importante è che tutto inizi con raga, non c'entra niente, ma. And now!
3: And now!
0: And now! Caro De Biasi, scegliamo due dischi da cantare ad alta voce. Siccome ci avete proposto parecchi dischi in questa settimana, ne abbiamo raccolti un bel po' e poi siamo arrivati alla conclusione che oggi vi facciamo volare, che sia una o che sia l'altra. Ragazzi, oggi si torna un po' alla nostra infanzia, si torna un po' a quando eravamo un pochino più piccini, e anche se non eravate così piccini, vedevate i vostri figli, sicuramente i vostri fratelli, guardare quello che andremo ad ascoltare, perché si guardava anche, non si ascoltava solo. Attenzione, perché potete votare tra 1 o 2 al 333 2688 688. La canzone numero 1 è questa.
4: Sì.

0: torna indietro, eh. La canzone numero 2 è questa. Dragon Ball. Io so che tu lo sai, Dragon Ball. Perché non c'è. Votate, votate, votate 3332688688.
1: La Family Beach Club.

0: domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026. Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
0: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio. Radio Com-

0: Bellino. La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
1: Ma è fantastico!
0: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
2: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
3: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
5: You ready for me?
6: You ready for me?

0: What's My Destiny, Dragon Ball, Giorgio Vanni qui su Radio Company, lo avete scelto voi, non lamentatevi, lo avete scelto voi come disco da cantare ad alta voce. Amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company, c'è Raga, non c'entra niente, ma sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Anche oggi un bel fraschetto al contrario.
0: Sì.
1: Non c'entra niente, ma comunque sto andando a vendemmiare sui colli a casa dei miei. Buona giornata a tutti.
0: Ma è vero che hanno anticipato un po' la vendemmia per questo caldo? Perché è un po' presto per
2: probabile,
0: fare per vendemmiare.
2: Sì, è vero.
0: Vero? È vero. Ho letto questa notizia, non so, poi non so se sia vera. Confermatevi, confermate o smentite 333-2688-688. Poi.
3: Raga, non cito niente, ma
0: buongiorno.
3: Io parto per la Svezia 4 giorni. Tac!
0: Mamma mia. Quanto facciamo una ricerca. Aspetta, Allora andiamo dai nostri amici di Trebimeteo e mettiamo. Aspetta che voglio vedere. Scusa, perché qui. Ci vuole un po', scusate. Voglio vedere che temperatura c'è in Svezia. Temperature oggi. Allora. Ah, De Biasi. 21 gradi. Aspetta, aspetta, perché voglio vedere la giornata di oggi. Allora, 21 gradi. Ma la massima tipo è di 22. No, sì, massima di 22 gradi al pomeriggio.
2: Bene.
0: Sì, si sta benissimo.
2: Bene,
0: si sta benissimo. Allora, prima parlavamo di ferie, visto che molti di voi vanno in ferie, e ci è arrivato un messaggio un po' polemico. Cioè, vabbè, che è uscita un po' la notizia qualche giorno fa del fatto che molti si stanno indebitando per andare in ferie. Io dicevo che non lo trovo. Allora, lo capisco da una parte. Perché dopo che una persona ha lavorato e si è spaccata la schiena magari per un anno intero, ha voglia di staccare la spina andando via di casa. Perché lo sappiamo un po' tutti che stando a casa, è vero, ti puoi riposare, però c'è sempre quel lavoretto da fare, c'è sempre quella cosa da fare, e alla fine non ci si riposa mai del tutto. E c'era arrivato appunto questo messaggio polemico del fatto che comunque le persone spendessero, si fossero addirittura indebitate per 5.000 euro per fare le vacanze, eccetera. E io dicevo, i miei sono stati a casa per svariati anni, assieme anche a noi, ovviamente, che eravamo la famiglia, senza andare da nessuna parte. Cioè, mio padre era a casa e non lavorava per un paio di settimane, anche forse tre, ma non andavamo da nessuna parte. Questo può per tirare la cinghia, per risparmiare. Sentiamo.
4: Buongiorno family.
0: Buongiorno.
4: Fonti non ufficiali, ma io sono una fonte ufficiale, perché conosco persone che l'hanno fatto, che non lo concepisco, perché anche io per un paio d'anni non sono andata in ferie. Quest'anno non riusciamo ad andare per motivi economici e altri. E quest'anno ne avrei veramente bisogno, ma sopravvivo, mi vado,
0: sì,
4: in spiaggia,
0: certo,
4: in giornata,
0: esatto,
4: mi faccio una giornata in montagna, vabbè, non è così tanto rilassante poi dopo, perché devi ricominciare, ma fattibile.
0: È fattibile, è fattibile. Allora, poi ovviamente nessuno, cioè, qui non si giudica assolutamente, anzi mi dispiace, perché se qualcuno si è dovuto indebitare per andare in ferie vuol dire che ci sono seri problemi economici, ma non suoi solamente. Questo la dice molto lunga su quello che stiamo affrontando nel nostro paese, secondo me. Ma non sarà solo probabilmente l'Italia, sarà anche del resto dell'Europa, in alcuni paesi d'Europa che funzionerà così, che ci saranno persone che dovranno purtroppo indebitarsi per fare delle ferie. Giusto o non giusto che sia, diteci la vostra. In ogni caso, 333 3, 2, 6, 8, 8, 6, 8, 8. Attenzione, perché comunque c'è il Raga, non c'entra niente, ma attivo.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
5: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
8: vi augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Moving to the Sun. Hoogel qui su Radio Company, adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
0: Si parte dagli amici del
2: Ariete.
0: Bravo, Ariete. State lavorando bene, ci saranno delle novità interessanti, soprattutto se siete nel campo commerciale. Sfigometro meno 16, rotometro 88%.
3: Aspetta, che me lo sto segnando qua sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente.

0: di molto interessante. Dai che è venerdì e stasera si esce. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
1: Uè, ma che femmini siamo, eh?
0: Cancro, oggi meglio. Urano vi libera da situazioni ingarbugliate e complicate. State iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel. Che si stia aprendo un nuovo capitolo di vita? Sfigometro meno 17 e rotometro 91%.
2: Ragazzi, le gocciole!
0: Le gocciole. Leone, per colpa del sole non siete proprio al massimo della vostra forma. Per fortuna avete Giove a tirarvi sul morale. Aggrappatevi a lui per tutto il weekend. Sfigometro meno 16 e rotometro 51%.
3: Dischetto, dischetta!
0: Un attimo. Vergine, settimana non facilissima per la vita lavorativa. Tanti impegni e poco tempo a disposizione. Non riuscite a fare le cose con precisione e questo vi intesisce. Occupatevi delle priorità. Sfigometro meno 13 e rotometro 17%.
4: Che palle con sto dischetto. Che palle, Ale. Cioè, stanno parlando. Lasciali parlare. Oh, che palle.

0: Francia, siete un po' stressati e si sente, non possiamo neanche più dare colpa al cambio di stagione. Avete qualche acciacco? Cercate di rallentare un po'. Sfigometro meno 14, rotometro 38%.
1: Sì, sì.
0: Scorpione, avete voglia di cambiare?

0: Grandi ambizioni vi spingono a fare sempre meglio. Ogni tanto però ricordatevi di non esagerare e apprezzate i vostri risultati. Apprezzare il momento, De Biasi, sempre, lo sai, no? Lo sai, sempre. Sfigometro meno 16, rotometro 52%.
1: Evviva i tori!
0: Sagittario, vitalità piuttosto scarsa, non sprecate le vostre energie facendo cose inutili. Mi raccomando. Sfigometro meno 6, rotometro 3%.
1: Evviva i tori!
0: Male, Sagittario, guarda che toro, l'abbiamo già detto. Capricorno, avete poca iniziativa in questi giorni. Non fatevene una colpa, può capitare e tutto sommato potete anche approfittarne per far decidere agli altri e voi ovviamente riposarvi. Sfigometro meno 15, rotometro 48%.
1: Oggi è la giornata della perculassia sismatica.
0: Acquario, attenti a non perdere la concentrazione oggi, il lavoro sta andando bene, ma se vi distraete un secondo rischiate di fare danni. Sfigometro meno 13, rotometro 28%.
2: Hai ragione.
0: E poi pesci, anche se questi giorni non sono proprio facilissimi, vi state rendendo conto che la direzione è quella giusta. State facendo tutto bene e presto avrete i vostri risultati. Sfigometro meno 18, rotometro 93%.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. De Biasi.
3: Cerco di vincere, essendo l'ultima volta.
0: Sì, poi te ne vai in ferie.
3: Esatto.
0: È proprio un villano, lo sai? Dai, facciamo un po' di ragionamenti.
3: Non è l'uno, sicuramente.
0: Allora non puoi dire non è l'uno. Non è un segno.
3: Sai che Ariete, prima.
0: Ok,
3: Ariete.
0: Non è l'Ariete. Ma quello non lo sai. Poi?
3: Purtroppo i tori oggi non vincono.
0: No.
3: La bilancia non è andata molto bene.
0: No, effettivamente.
3: Secondo me i gemelli.
0: Hai ascoltato, hai ragione, sono proprio i gemelli il segno fortunato di oggi.
2: Buona ferie. Buongiorno.
0: Buongiorno. Guarda, io non vedo l'ora. Allora, se fossi al posto tuo, De Biasi, vedi che la settimana prossima sei in ferie. Sei a casa i primi giorni? O te ne vai su? Ok. Io la prima cosa che farei domenica sera, visto che poi lunedì mattina non devi svegliarti alle 5, è andare a una sagra, una qualsiasi che trovi in giro. Mangiare la grigliata proprio.
3: Tanto, la frittura.
0: Sì, la frittura di pesce, la grigliata. Vai a una sagra dello gnocco, un qualsiasi cosa.
3: Con tre birre fresche.
0: Sì, sfondarsi di cibo. Mi raccomando, con gli alcolici. Non guidare se bevi, mi raccomando, fatti accompagnare. E poi andare a vedere chi balla sulla pista del liscio. Senti il tango, senti. È una meraviglia, te lo dico io. E sulle note di questo tango, amici e amiche, arriva il disco alza volume di oggi.
4: Ora, alza il volume.

0: domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026. Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Radio Company Live 2.

0: Avellino.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Radio Company a Benevento, la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Karol G con Manu Chao alle 8:03.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Medio Oriente, si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. L'addio a Francesco Guccini, domattina i funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e il 6 agosto all'età di 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare. L'ultimo trionfo arriva nel trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini, così a Sky.
3: Devo sicuramente ancora realizzare, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
0: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Dead, lei è Olivia Rodrigo qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family. Adesso stiamo per regalare due accrediti per il concerto di Cristiano Di André ad Asiago in Piazza Cardi. Abbiamo Valentina da Venezia al telefono. Ciao Valentina.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Ciao. Io bene, è la prima volta che vinco qualcosa.
0: Ah, è la prima volta che vinci qualcosa in assoluto?
1: Sì, sì,
0: ok,
1: sì,
0: allora sì, Valentina, sì. Giusto, allora guarda, anch'io sono uno di quelli poco fortunati in realtà, però tu, la domanda è questa: ci hai già provato, nel senso anche in altre occasioni, magari semplicemente acquistando un gratta e vinci, oppure no, cioè nel senso pure sei una di quelle che dice ma tanto io sono sfortunata quindi non ci provo nemmeno?
1: No, di solito proprio non ci provo perché dico sono sfortunata.
0: Vedi, anch'io.
1: E sono salita in macchina cambiando l'orario stamattina e ho sentito voi che dicevate manda il messaggio, ok, mando il messaggio.
0: Allora, Valentina, guarda, io ti chiedo una cosa. Facciamoci una promessa reciproca, perché vedi, questo è l'attestazione del fatto che provandoci invece si ottiene qualcosa. Quindi facciamoci questa promessa reciproca, noi sfortunati, che anzi pensiamo di essere sfortunati, ma magari la fortuna è dietro l'angolo. Quindi eventualmente proviamoci ancora, che non si sa mai.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: perché vedi, stamattina a te è andata bene.
1: Sì, che bello, sono contenta.
0: Siamo contenti anche noi per te. Allora, ci porterai qualcuno?
1: Una mia amica.
0: Ok, sì, perfetto. Sì. Allora, salutiamo la tua amica che si chiama?
1: Maruzzella.
0: Maruzzella, perfetto. Allora, la salutiamo, salutiamo anche te Valentina. Ti aspettiamo lì in Piazza Cardi ad Asiago con il concerto di Cristiano De André.
1: Perfetto, benissimo.
0: Va bene. Un abbraccio. Bene. Ciao Vale.
1: Grazie, grazie.

0: Allora amici, se volete i vostri raga non c'entra niente, ma tra pochissimo li ascoltiamo. 333-2688-688. Ma alla fine andate in ferie o non andate in ferie?
1: La Family

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Buongiorno, questa è la Family, ancora pochi minuti assieme. Noi ci saremo anche la settimana prossima, ma quello lì, quello che ho davanti a me, quello con la maglietta di Radio Company con le patatine, è inutile che ti guardi dietro, non hai nessuno dietro, sei tu che vai in ferie la settimana prossima. E non ti vergogni? Sei tu che vai in ferie!
1: Non mi vergogno comunque.
0: Ecco, bravo.
1: Non mi vergogno.
0: Ma De Biasi, ma tu dove vai? Stai a casa?
1: Sto a casa, devo risparmiare.
0: Bravo, bravo, vedi, non ti devi indebitare come fanno alcuni con le ferie. Poi sentiamo.
2: Raga,
0: sentiamo.
2: Non c'entra niente, ma oggi è il mio compleanno.
0: Auguri!
2: 22 alla seconda. Buona giornata.
0: Ah, ok, 22 alla seconda, quindi 44, Ale.
1: Grazie, sai.
0: Ci vedremo quando arriverai tu a 44, come sei.
1: Non manca tanto, sai.
0: No, sei già acciaccato, figuriamoci. Poi...
3: Raga, non c'entra niente, ma ancora un paio d'ore e poi sono in ferie.
0: Ma cosa vuol dire un paio d'ore? Vuol dire che sono le 8:30. Lei finisce alle 10:30? Ma che giornata ha fatto lei? A che ora ha cominciato?
1: Ho preso mezza giornata.
0: Bello. Allora, c'è questa cosa del prendersi anche mezza giornata prima di andare in ferie? Infatti quest'anno ho fatto una scelta io qui in radio. Siccome poi il 20 agosto sarà il mio compleanno, allora ho pensato di anticipare leggermente, invece di concludere la settimana, di andare magari un giorno prima, capito?
1: E
0: quella cosa lì
1: magica,
0: ti dà,
1: magia.
0: Sì, immagissima notti magiche adesso. Ti piace, dai, per favore. Dai, 333 2688 688, c'è cioè, raga, non c'entra niente, ma...

0: Come? Bravo. Amici, c'è il raga non c'entra niente ma per gli ultimi minuti qui su Radio Company, sentiamo.
1: Raga non c'entra niente ma se vinco il Super Enalotto mi compro la Panda 4x4.
0: Bravo. Allora amici, vedi come i nostri ascoltatori sono molto attenti e soprattutto fanno i polemici, perché la ragazza di prima ha scritto che, anzi ci ha mandato un messaggio dicendo: compio 22 anni alla seconda, ovviamente intendeva 44, ma 22 anni alla seconda non fa 44, perché lo sappiamo che sarebbe 22 per 22, e c'è sempre qualcuno che invia tipo messaggi: fa 484 22 alla seconda, fa meraviglioso 484 22 alla seconda, comunque auguri. E poi
1: adesso io non vorrei dire niente ma 22 alla seconda fa 484, quindi non so se questa compie 484 anni.
2: Ecco, ringraziamo l'intervento di Madre Teresa di Calcutta, ora possiamo andare avanti.
3: La Family Beach Club.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
2: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un
2: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Summer Funk qui su Radio Company. Una delle certezze che ho io nella vita è che ci sia la nostra Vivi qui con noi.
1: Eccomi, ci sono.
0: Sai perché? Cosa? No, no, sì. Sai perché te lo dico? Perché quello lì se ne va. Se ne va in ferie.
1: Anch'io, sì. Lo sai, ti do sta notizia. Non sono più la tua certezza. Adesso come farai? Ti ho messo.
0: Sono triste.
1: In
0: per fortuna torna Carlotta.
1: Lei sì, lei sì.

0: Ciao amici. Le 9:01.
1: Radio Company Time.
0: Breaking news. Medio Oriente si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Thailandia, sparatoria in un liceo vicino a Bangkok, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. L'attentatore studente si è tolto la vita dopo la strage. Audizione Fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine, che a dire di Conte erano irregolari. L'addio a Francesco Guccini, domattina ai funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto all'età di 86 anni. A settembre prevista una commemorazione pubblica. Tennis: a Montreal Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Darderi, in 3-7 in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi, stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato Zverev. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Radio Company 80 Italiano. Radio Company 80.

0: musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

My Kind of Love su Radio Company. Dai che è venerdì 7 agosto. Ciao a tutti i matti del mattinè che ci ascoltate in giro per l'Italia mentre siete magari indaffarati a fare le valigie o a disfarle, ecco, cosa molto più triste, spero a farle la maggior parte di voi. Volevo parlarvi di questa storia che è successa di recente. Tre ragazzi friulani di 13 e 14 anni hanno trovato un modo un po' vecchia scuola per mettere da parte qualche soldo per comprarsi il motorino. Che carini, ricordano me quando anch'io per comprare il mio primo motorino ho dovuto lavorare perché i miei non erano d'accordo. Una volta che sono riuscita a comprarlo, i soldi per l'assicurazione, avevo tutto e mia mamma mi fa: no, tu non lo puoi usare perché io ho paura e quindi non ti do il permesso. Ma come? Ma l'ho fatta un culo così, niente, l'ho dovuto rivendere, una roba che veramente ancora mi è rimasta qui. Quindi sono solidale con questi bambini, ragazzini, insomma, no, bambini no, però ragazzini, che hanno allestito un banchetto con limonata, caffè, acqua e dolcetti nel cortile di casa, con offerte libere per comprare il loro motorino dei sogni, il Ciao usato. Cioè, pure proprio quello, il minimo, veramente il minimo sindacale per quanto riguarda i motorini, neanche pensavo lo facessero più. Iniziativa che purtroppo è finita prima del previsto a causa di un passante che non si è fatto i propri cavoli. Ma i cavoli tuoi? No? No, lui ha denunciato alla polizia quello che stava accadendo, questo banchetto. Polizia che è dovuta intervenire contestando la mancanza delle autorizzazioni necessarie per vendere gli alimenti. I ragazzi avevano raccolto nel frattempo 100 euro più o meno, ci sono rimasti malissimo, però hanno detto che troveranno un altro modo per realizzare il loro sogno. Adesso io vorrei chiedere a voi, matti del matinè, avreste fatto lo stesso? Cioè, secondo voi è giusto applicare la legge in modo rigoroso, anche perché si tratta di alimenti, bevande, quindi bisogna stare attenti? Ma questi tre ragazzi, insomma, che cosa dovevano fare? Hanno cercato di guadagnare dei soldi onestamente, quindi avevano invece ragione loro, si poteva chiudere un occhio, il passante poteva parlare magari con loro, farsi gli affari propri e basta. Voi che ne pensate? Se vi va, dite la vostra con un messaggio, con un vocale al 333 2688 688.

0: è adorabile. Su Radio Company l'abbiamo ritrovata questa bossa nostra con le sonorità brasileire che sono anche parte proprio delle radici e della cultura di Gaia, che è metà brasiliana, metà italiana. Allora, stiamo parlando di questi ragazzi che a Udine sono stati multati per aver venduto, per aver allestito un banchetto di limonate, caffè, acqua, dolcetti, perché si volevano comprare il motorino, volevano racimolare un po' di soldi per il loro amatissimo Ciao, che è praticamente una bicicletta con motore. Quindi veramente era l'inizio del loro sogno, le loro ali ai piedi, e niente, gliel'hanno tarpate. Sentiamo voi che ne pensate, Matti del Mattinè.
1: Ma questo è un campo di cazzi suoi, non se li poteva fare, infatti. Ma poveri ragazzi, lasciamoli vivere.
0: Ma veramente.
1: Ne mangiamo tante di schifezze in giro per il mondo e anche a casa nostra, dunque, se anche beviamo una limonata non perfettamente conservata, penso che non sia un problema. Comunque resta il fatto che la gente si deve fare i cazzi su.
0: E invece nessuno ha potuto bere la limonata, ma un passante ha fatto bere loro dalla polizia, perché è andato a spifferare e a segnalare, e quindi questi ragazzini sono stati denunciati, è scattata la denuncia. Sentiamo un altro.
2: Buongiorno.
0: Matto,
2: eccolo. Il problema è la quantità esorbitante di persone altamente frustrate e non felici della propria vita. Si sentono in obbligo di rompere le balle a chi vive una vita serena, che ecco, poi francamente vanno a denunciare anche, vanno a segnalare anche tutti quelli che evadono.
0: Sì, l'allero.
2: Vanno a segnalare tutti quelli che spacciano.
0: E come no, lì non è che lì non si mettono in mezzo, lì sono guai. Invece quando si tratta di cose piccole, innocue, rompono le scatole. Riusciamo a sentire un altro? Vai.
3: Ciao,
0: vai,
3: io sono molto solidale con i ragazzi, perché hanno cercato onestamente di guadagnare qualche soldino facendo qualche cosa che poteva essere alla loro portata, e invece c'è sempre un Köln che ha interrotto questa cosa qua.
0: Purtroppo
3: e secondo me poteva fare gli affari suoi e lasciare che questi ragazzi realizzassero il loro sogno.
0: Ma sì, dai, cosa stavano facendo di male? Certo, non hanno rispettato le regole alla lettera, le autorizzazioni non le avevano, ma è davvero un grosso problema secondo voi? Oppure meglio realizzare un sogno, farli vivere, farli sperimentare? In fondo non stavano facendo veramente nulla di male a nessuno. Dite la vostra, Matti del Mattinè, al 333-2688-688.
4: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.
5: Medio Oriente, si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Thailandia, sparatoria in un liceo vicino a Bangkok, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. L'attentatore studente si è tolto la vita dopo la strage. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. L'addio a Francesco Guccini, domattina ai funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto all'età di 86 anni. A settembre prevista una commemorazione pubblica. Tennis: a Montreal Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Darderi, in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i 16esimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato Zverev. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Sport.
6: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
7: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: comprare il loro motorino dei sogni, il Ciao. Che carini, peccato che a farli bere è stato invece un passante che non si è bevuto la limonata, ma ha fatto bere loro dicendo alla polizia appunto che stavano facendo questa cosa senza autorizzazione, e quindi la polizia è dovuta andare, li ha denunciati e multati. Avevano guadagnato 100 euro, probabilmente gli hanno sequestrato i soldi che avevano guadagnato, poverini dal mio punto di vista. Voi matti del mattinè, cosa ne pensate? Allora, Linda scrive: che tristezza, quanta cattiveria, il caldo dà proprio alla testa. Ai miei tempi, e parlo di circa 20 anni fa, era una cosa carina per racimolare un po' di mancia e divertirsi allo stesso tempo. Ma che problemi ha sta gente? Sentiamo ancora, vai, matti del
1: mattinè.
0: Buongiorno,
1: se posso permettere di dire una cosa.
0: Sì.
1: Allora, anch'io non avrei denunciato i ragazzi, ci mancherebbe. Abbiamo fatto anche noi tutto, però il filo sottile è: in caso che uno bevesse qualcosa, cosa succederebbe se l'altro resta male?
0: Un po' di
1: chi si va in cerca? Se va in cerca di genitori, se va in cerca di cosa ha bevuto, se va in cerca di ritroso. Dunque, finché non succede niente, possono fare quello che vogliono anche per prendere i soldi per una barca. Quando succede qualcosa, andranno a fondo se dovesse succedere qualcosa.
0: Quindi,
1: e di chi è la colpa?
0: Ecco, quindi dici meglio non prendersi il rischio di queste situazioni, anche se tu non avresti denunciato. Vabbè, secondo me il rischio era minimo, quindi avrei chiuso un occhio in questo caso, magari in altri no. Sentiamo.
2: Buongiorno
0: ancora.
2: Company.
0: Buongiorno.
2: Ma secondo voi, in un paese dove diamo ragione al ladro che va a rubare in casa degli altri, in un paese dove diamo ragione a chi in qualche modo combina qualche malanno, io veramente penso che siamo arrivati al limite, al limite della sopportazione e del ridicolo. Questi tre poveri ragazzetti, che io immagino che chiunque di noi nella propria vita abbia provato a fare qualcosina per rendersi utile e guadagnare qualcosa, ma andrebbe dato loro un premio visto la gioventù che gira in questo momento.
0: Beh, in effetti, no, piuttosto che andare a fare altre cose, a guadagnare o a trovare soldi in altri modi, in fondo non stavano facendo nulla di male, quindi stroncarli così sul nascere è stato un pochino triste.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Chiedo, ma c'è differenza tra questi ragazzi e il barista che ti fa la colazione senza darti lo scontino al bar? Chiedo. Ciao ciao.
0: Non lo so, chiediamolo ai matti del mattinè. 333-2688-688. Adesso Jason Derulo con Mi Chico su Company.

0: Tuca Macarena su Radio Company. Vi state scatenando anche oggi, mamma mia, matti del matinè questa settimana, siete on fire. Questi ragazzini hanno fatto bene a allestire un banchetto di limonata, acqua, caffè per guadagnare qualche soldo per comprare il loro motorino che volevano tanto, oppure senza autorizzazione non si deve fare, si deve rispettare la legge. Quindi ha fatto bene questo signore a segnalarli, a denunciarli, questo passante che ha visto la situazione ha detto no, adesso io chiamo la polizia e qua sbaracchiamo tutto. E così purtroppo è stato, almeno dal mio punto di vista, purtroppo, poverini. Sentiamo voi.
1: Ciao Viviana.
0: Ciao.
1: Questo fatto è stato fatto dove abitiamo noi.
0: Ah.
1: Ma questa persona è proprio un rompi scatole,
0: non
1: è la prima volta che manda dei casini per puttanate, perché tutti, anche noi quando eravamo piccoli, ci mettavamo qui col banchetto a vendere conchiglie e altre robe.
0: Sì,
1: poteva anche
0: fatto.
1: Chiudere un occhio. Poi ci lamentiamo che i ragazzi non hanno spirito di iniziativa.
0: Dai,
1: di chi è la colpa? Della gente come loro.
0: come lui che li ha sputtanati proprio così, stroncati sul nascere. Un'altra
2: Molto probabilmente questo potrebbe essere uno di quei elementi che si lamentano dei giovani, che non hanno voglia di far niente, non hanno iniziativa, non hanno voglia di lavorare, non hanno fare questo, non voglio fare quello. Sì, ma ragazzi, siamo noi che stronchiamo i sogni, i piccoli sogni a questi ragazzini, a questi bambini. E dai, ragazzi!
0: Oh, ragazzi! E poi c'è Andrea che scrive: comunque i friulani sono tristi di natura. Che va detto!
3: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot.
4: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: 30 anni di emozioni.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, il nostro successo del presente, dal passato Kim Wilde con You Came. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10:02.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Ciao a tutti, sono Viviana, seconda ora insieme in questo venerdì 7 agosto, c'è Martino in regia, ci siete voi, matti del matinè, ultimo giorno, poi ferie per tanti di noi, sì, mi ci metto in mezzo anch'io. Allora, sentiamo gli ultimi vocali per quanto riguarda questi ragazzi che vendevano un po' di limonata per comprare il motorino e sono stati multati a causa di un passante che è andato a spifferare tutto alla polizia. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno mattine.
0: Ciao,
1: intanto
0: buongiorno.
1: Per cominciare, quello che ho fatto la denuncia, ti metterei tutto il mese di agosto sotto il sole senza una goccia di acqua. E le autorità che sono intervenute, le farei togliere la divisa e li manderei a spaccare pietre con una mazza da 20 kg per 10 ore al giorno senza un goccio di acqua, perché è una vergogna, è diventato veramente.
0: Niente acqua e neanche limonata, però come ci dicono dalla regia, loro una volta che hanno ricevuto la segnalazione devono uscire per forza, quindi non sono proprio colpevoli al 100%.
2: Buongiorno company. Buongiorno. Dopo aver sentito l'ascoltatore precedente che parlava del rischio di succedesse qualcosa se uno beve una limonata, devo proprio dire da infermiera, sì, che certe stupidaggini non bisognerebbe neanche pensarle.
0: Ecco.
2: E nemmeno se uno ha problemi di ulcera potrà avere problematiche ulteriori, conseguenze, se beve un bicchiere di acqua e limonata. Quindi è una cosa carina che si faceva tanti anni fa proprio per stimolare qualche soldino, e al giorno d'oggi invece doveva essere premiata questa iniziativa, seppur abusiva, però l'iniziativa dei ragazzi che vogliono autofinanziarsi.
0: Ma sì, dai, che carini, hanno provato a fare una cosa nella legalità, per quanto senza l'autorizzazione scritta e tutti i permessi del caso, per poter guadagnare e raggiungere il loro sogno, il motorino, che è stato il sogno di tanti di noi poi a quell'età, no? Il mio lo è ancora, visto che è muerto. E c'è chi scrive: aggiungo di mandarlo a fare la raccolta di limoni, Tiziano, e chi dice: dai ragazzi, facciamola noi una colletta tutti insieme per comprargli questo ciao. Oh, io ci sto, dai, miei fratelli carini quando erano piccoli vendevano a Roma le grattachecche.

0: su Radio Company, Jennifer Lopez, che a Venezia, Gondola e Cappuccino sta facendo un po' il tour dell'Italia insieme ai suoi figli, ai suoi gemelli, prima che poi vadano all'università, al college, e quindi lasceranno il nido di casa. Lei ha detto che ogni volta che ci pensa scoppia a piangere, quindi si sta godendo l'ultima vacanza, ultima tra virgolette, insieme ai suoi figli, prima che partano ma poi ritornano. Allora, veramente tantissimi oggi matti del mattinè, questa settimana ci state dando una grande soddisfazione, state partecipando, e c'è un matto del mattinè che vuole proprio partecipare attivamente per quanto riguarda questi ragazzi che sono stati multati e non hanno potuto raggiungere i soldi sufficienti per comprare il motorino.
1: Ciao Viviana, ciao, buongiorno. Allora, io ci sto con la colletta per ragazzi.
0: Ci stai?
1: Fatemi sapere cosa posso fare.
0: Ma che carino.
1: 100 euro.
0: Veramente.
1: Vediamo un po'.
0: Sei stupendo, guarda, intanto ti facciamo un applauso e poi vediamo se riusciremo davvero a mettere un po' di soldi e nel caso glieli consegniamo, che dobbiamo fare? Noi siamo aperti ad ogni possibilità. Anche Gaia, la cantante, è molto aperta mentalmente e ha fatto una dichiarazione che però sta facendo un pochino discutere nell'ambito di un discorso che poi approfondiamo. La frase è: nessuno è etero al 100%. Siete d'accordo, matti del mattinè? È una frase che secondo voi è vera oppure assolutamente no? Ovviamente così per provocazione ci giochiamo, ci scherziamo. Messaggi vocali 333-2688-688, tra poco ne parliamo.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Radio Company Live Tour.

0: Fratellino. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Radio Company, dai che è venerdì. Allora, nelle ultime ore si è acceso un dibattito attorno alle parole di Gaia, che è intervenuta in difesa di Elodie e Francesca Nureddini, che è la ballerina diventata la sua fidanzata da qualche tempo. Ha dichiarato: trovo folle che venga strumentalizzata la loro storia, sono convinta che nessuno sia etero al 100%, tanta indignazione per un amore, veramente poca invece per l'odio che sta dilagando, no? Dai, io mi auguro che non ci sia nessuno che si indigni nel 2026 ancora per un amore di qualunque tipo, l'amore è amore, basta, ma chi se ne frega, no? Lei però ha dichiarato anche appunto nessuno è etero al 100%, e molti si sono soffermati anche su questa frase che in effetti è discutibile, perché ognuno può esprimere la propria opinione della serie. No, non è vero, io mi sento etero al 100%, io sì, io no, a me sinceramente non frega nulla dell'orientamento sessuale delle persone, non mi cambia proprio niente, però così per sentire un po' anche che ne pensate voi, volevo parlare anche un po' di questo. E allora c'è chi ci scrive: buongiorno, chiedi il nome del suo spacciatore. Buon weekend, anzi lei sta fuori senza fumare parlando di Gaia, che comunque a me sta molto simpatica, la trovo molto brava, molto talentuosa, e mi piace che ogni tanto se ne esca anche con queste frasi che creano comunque un dibattito. Ciao, sono Carlo, io sono al 70% etero e il restante 30% lesbico. Ma come? Ciao Company, sei un genio. Ciao Vivi, io sono un uomo, ma in fondo mi sento un po' lesbico. Anche tu, va bene, se volete continuare a dire la vostra così in maniera scherzosa, ci scherziamo su, ci facciamo due risate insieme su un tema che magari potrebbe essere approfondito, ma non è questa la sede, soprattutto non abbiamo il tempo. 333 2688 6

0: Gaga, Dirty Runway su Radio Company. Allora, ragione Gaia, nessuno è etero al 100%. Dite la vostra, matti del mattino. Dai, ci scherziamo un po' su, ci giochiamo un po'.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Viviana, Davide.
0: Ciao Davide.
1: Allora, io comunque sono gay, ma ti assicuro che conosco tantissimi praticamente etero che non sono proprio eterissimi. O comunque hanno paura di dire praticamente al 100% che comunque in fondo tutti quanti un po'. Lo siamo, ma nel senso che magari possiamo pensarlo anche, ma magari tanti non lo faranno mai, ma non è nulla di male. È che il macho virile, l'uomo macho, dopo ha paura di ammettere certe cose, tutto qua, ma insomma non è la fine del mondo anche questa affermazione, dai, ciao ciao.
0: Ma direi proprio di no, anche perché magari la vita ci sorprende, non possiamo, io credo che lei volesse intendere proprio questo, che non lo possiamo mai sapere fino in fondo. Comunque gli psicologi e i sessuologi concordano sul fatto che la sessualità umana non è una linea rigida, ma un continuum sfumato, appunto. Sebbene ci sono persone che si identificano come totalmente eterosessuali, la ricerca mostra che l'attrazione, le fantasie e la plasticità mentale possono variare e non rientrare sempre in percentuali assolute o etichette fisse. Già negli anni 40 il pioniere della sessuologia Alfred Kinsey ideò una scala da 0 esclusivamente eterosessuale a 6 esclusivamente omosessuale, per dimostrare che la maggior parte di noi si colloca in posizioni intermedie. Voi ci state scrivendo, Joe, ciao, per me facciano quello che vogliono, il detto è vivi e lascia vivere, da uomo maschio alfa, ti autodefinisci maschio alfa, posso solo dire quanto spreco. Vabbè, finché questo lo puoi dire. Sono Riz, friulano, allegro e lesbico dalla nascita. Buongiorno Viviana, io sono il 99,99% etero e il restante invece mi piace la gnagna. Vabbè, il messaggio mi sembra chiaro.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
9: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
10: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
11: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C come Company, C come C Radio.

0: la città degli angeli su Radio Company. Adesso è il momento della novità del venerdì, è quella di Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, si chiama Te Olvido.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

Salto Sud America in questa novità di Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teo Olvido su Radio Company. E a proposito di Sud, ma in questo caso Sud Italia, Andrea, un matto del mattino, ci manda una freddura per il mio prossimo arrivo in Puglia. Pronti? Allora, un barese all'aeroporto di Londra si guarda attorno spaesato e un hostess inglese lo vede e gli chiede: "Tourist?" E il barese risponde: "Eh certo che è Rist, mo sei arrivato." Turista. Aveva fatto ridere, non so se, l'accento ci poteva stare, però dai, che è questo timido applauso, facciamo un applauso. Vabbè, la freddura l'abbiamo fatta, anche se non è mercoledì, la freddura del venerdì, tra poco anche il genio della settimana. Ma adesso ho un messaggio molto importante per voi. C'è una parola che usiamo davvero tantissimo: adoro. Adoro il weekend, adoro il gelato, adoro stare in compagnia. E da oggi c'è anche una canzone che prende spunto proprio da quella parola. È la nuova hit di Cadoro, storica catena di supermercati del Nord-Est. Sentiamone un assaggio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor Voice, J'adore su Radio Company. J'adore, il venerdì è il nostro giorno preferito e il venerdì c'è anche il genio della settimana. Andiamo in America perché negli Stati Uniti c'è un poliziotto che, pur di sorprendere i criminali o chi infrange la legge, ha deciso di mimetizzarsi, di travestirsi da albero. Ragazzi, il poliziotto pianta, ci mancava. Ad un Ellen in particolare nel New Jersey, infatti, la polizia ha escogitato questo sistema decisamente originale per pizzicare chi guida con il cellulare in mano. Questo agente si è camuffato da pianta, si è appostato lungo una delle strade più trafficate del centro e in appena 6 ore sono scattate 74 multe per conducenti sorpresi a usare lo smartphone mentre erano al volante. Quindi a quanto pare questo escamotage funziona, e come. Quindi io vi dico anche da oggi, quando vedremo un albero troppo fermo, forse è meglio rallentare perché potrebbe mettere radici ma anche fare multe. Vabbè ragazzi, dopo questa, genio assoluto, io direi che è arrivato davvero il momento di concludere la nostra scoppiettante trasmissione di questo venerdì. Io vi saluto già, no, vi saluto tra poco perché c'è un successo del presente, uno del passato e poi, lo sapete, tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione!

0: Tommy Paradise, Agitare Coca-Cola, il nostro successo del presente, dal passato, Billy Idol con Eyes Without a Face. Allora, un matto del mattino per quanto riguarda il genio della settimana, ovvero il poliziotto che si è travestito da pianta negli Stati Uniti per fare le multe meglio, tanto le persone che stanno guidando guardano il cellulare e quindi non guardavano lui, non si sono accorti di nulla. Ci ha scritto: quel poliziotto dovrebbe proprio piantarla. Il poliziotto pianta. Io vi amo, per una settimana non ci sentiremo, ma poi torno da voi, vado un po' a ballare in Puglia e poi mi ripropongo. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao, buon weekend, le 11:02.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Sparatorie in una scuola a nord di Bangkok in Thailandia. Un 16enne ha prima ucciso i suoi nonni con una pistola, appunto, del nonno, per poi compiere una strage nell'istituto. Secondo quanto riferito dalla polizia, le vittime accertate sono almeno 6, tra cui 3 insegnanti e 3 studenti. L'adolescente, durante la sua fuga, ha ferito altre 15 persone, 2 delle quali versano in gravi condizioni. Il giovane infine si è tolto la vita. La cenere dell'Etna ha causato la sospensione degli arrivi dei voli all'aeroporto di Catania Fontanarossa. La decisione resta in vigore almeno fino a mezzogiorno, pare però sarà prorogata alle 16. Le partenze dovrebbero proseguire regolarmente. Trenitalia ha attivato treni straordinari da Palermo per agevolare gli spostamenti dei passeggeri. La situazione è in costante monitoraggio. La polizia di Milano ha arrestato un 16enne residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazioni finalizzate al terrorismo internazionale e propaganda estremista. Gli agenti hanno scoperto sul suo profilo online numerosi riferimenti all'ISIS e contenuti di matrice jihadista e neonazista. Il giovane, di origine straniera ma cittadino italiano, è stato portato in carcere. Le indagini proseguono per accertare eventuali legami con altre persone o organizzazioni. L'Italia continua a soffocare sotto un'intensa ondata di caldo. Le temperature raggiungono livelli record con picchi di 48 gradi a Napoli. Molte città sono in allerta rossa per il caldo estremo. Nonostante questo, i bollini di allerta per il caldo dovrebbero diminuire a 21 nei prossimi giorni. La scorsa notte violenti temporali sul nord-est, disagi soprattutto a Verona. L'UEFA non arretra e dichiara guerra alla FIFA. L'organo di governo del calcio europeo minaccia di boicottare tutte le competizioni internazionali, mondiali maschili e femminili inclusi, se il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non si dimetterà. Non c'è più alcuna fiducia in Infantino, recita una nota ufficiale dell'UEFA che conferma la sua posizione. La decisione riguarda anche le competizioni per club e tutte le fasce d'età. Lo sport degli europei di nuoto, Chiara Pellacani nella storia. Per lei il quinto oro arriva nel trampolino sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Bronzo per Taddeucci stamane nella 3 km no out donne. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stremo.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Sempre più cantata, sempre più amata la nostra sigla, le persone in giro per strada che la
1: cantano. Dai più grandi, dai più piccini, tutte le persone con il TSO che la cantano per le strade e quelle che non sono state ancora ricoverate verranno ricoverate.
0: Ma poi soprattutto le più sane faranno parte del coro dell'Antoniano e faranno anche lo zecchino d'oro, snack, snack, con Leo e
1: ecco, ma del resto ognuno ha il pubblico che si merita e noi siamo fieri di avere tutti voi. Buongiorno amici, da Giulia Pego, da Leo e da Martino fino alle 13. Snack, vi lasciamo già il numero che è il 333-2688-688 e intanto la musica con The Other Side.
2: Era secondo me un'ottima scelta.

0: con Leo e Giulio Pego. Snack non è solo uno snack, è un pranzo completo, antipasto, primo, secondo, contorno, dolce, caffè e ammazza caffè. Ciao.
1: Di quelli che quando hai finito ti senti proprio male.
2: Noi siamo il menù fisso da camionista, che è praticamente il pasto più buono del mondo.
1: Economico, buono, che però il pomeriggio ti fa veramente.
2: E la pennica dietro nella brandina, proprio così, distrutti.
1: E invece subito una domanda da farvi, anzi una constatazione. Oggi abbiamo deciso, siccome stiamo concludendo finalmente la nostra prima settimana tornati in formazione completa, abbiamo deciso di concluderla così come l'abbiamo cominciata.
2: Okay.
1: E com'è che avevamo cominciato?
2: Nella disperazione più totale. Quindi ci eravamo appellati a voi della serie.
1: Sì.
2: Se avete qualche aneddoto, qualche notizia, qualcosa, qualche meme, qualche cosa che avete letto particolare di cui volete discutere, di cui volete diciamo così, che volete condividere con
1: siamo
2: tutti gli
1: altri.
2: Siamo
1: qua per voi. Sapete che noi facciamo servizio pubblico, siamo a servizio del pubblico, quindi qualsiasi cosa. Oggi tema libero, un po' come alle elementari quando ti dicono di scrivere qualcosa. Tema libero, quello che vi pare. Il numero è il 333-2688-688. Questa è la colonna sonora di oggi. Mandateci messaggi con tutto quello che vi pare, qualcosa che vi è successo, che non vi è successo,
2: che avete letto,
1: che avete scritto, che avete visto, che avete capito.
2: È giusto che tutti quanti ne soffrano e quindi mandatela a noi.
3: Su Radio Company, Snack.
2: Come on!
3: L'estate da mordere. Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi lunedì 10 agosto con Mixatone al PSM Music Festival a Porto Santa Margherita, Caorle. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Radio Company Live Tour.

0: bambino.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per la

0: Ghetta con Just the Way You Are. 11:24, amici e amiche, ancora buongiorno. Abbiamo aperto le danze, ma più che altro abbiamo aperto le porte dei manicomi e le gabbie.
1: Certo, ma è l'edicola, è la nostra edicola, non c'è niente da fare con tutte le notizie che voi avete trovato in giro e che volete che insomma tutti quanti le possano sentire.
0: Questa non è una notizia, però pensavano evidentemente che fosse doverosa da mandarci.
1: Sì.
0: Lo sapevate che l'elica di un aereo... Ma prego, prego. Lo sapevate che l'elica di un aereo serve solo a rinfrescare il pilota? Te ne accorgi quando durante il volo l'elica si ferma e il pilota inizia immediatamente a sudare?
1: Certo. No, vedi che l'osservazione è veramente importante. DJM ci è rimasto male, ha detto non ci avevo mai pensato. E io credo che tu dovresti fare... a farlo.
0: Posso dire anch'io una barzelletta?
1: Eccola lì, lo sapevo.
0: Una sui cinesi.
1: Eccola lì, salutiamo.
0: Salutiamo tutta la
1: ci
0: comunità.
1: Ci ascoltano in tantissimi, siamo molto felici.
0: Ecco, però...
1: Noi siamo clienti affezionati.
0: Assolutamente sì. Anzi, benedetti voi. Allora, aspetta che penso a quale dire.
1: Perché ce ne sono tante.
0: Ne ho tantissime. Che cosa dice?
1: Vai,
0: che
1: silenzio.
0: Cosa dice un cinese in montagna?
1: Non lo so.
0: Niente male qui. Capito? Avete capito? Ne ho tantissime.
1: Ne ho tantissime, magari. Dopo, ogni tanto
0: dopo.
1: Esce la perla.
2: Arriva dopo, ma è carino.
0: È carino, vero? Un po' come noi, arriviamo
1: arriva
0: con
1: dopo perché
0: calma.
1: È in salita, arrivando in montagna.
0: Va bene, senti. Vabbè. Invece, una domanda che ci arriva, sì. Che secondo me merita snocciolatura.
1: Ok.
0: Finalmente siete arrivati, Snack. Domanda da esperti.
1: Ok. Noi.
0: Aspetta.
1: Capirai in cosa?
0: Perché la carta igienica Regina
1: sì.
0: È l'unica che non va mai giù del tutto dallo scarico? Questa è una domanda. No, non era, non è una battuta, Martino.
1: È un domandone. Cosa fa? Butta il rotolo?
0: Cioè, forse può,
1: intero,
0: beh, se pensi qual è lo slogan
1: non
0: finisce mai
1: sì,
0: no, perché non finisci mai di tirare l'acqua, di mandarla,
1: quindi persone col piede dentro al vater,
0: non ne devi
1: stai giù,
0: ma forse,
1: stai giù.
0: Forse amico ne usi troppa,
1: voglio dire un bidet
0: sai che mia
1: nonna vita
0: sì, comunque prima ti devi pulire, guarda che non c'è cosa più brutta di quando usi
1: vabbè, non
0: carta,
1: entriamo nello
0: e carta e ogni volta che la guardi è ancora devi comunque aspettare che si sbianchi.
1: Certo.
0: Però la carta. La carta.
1: E cioè poi la lavi poi, perché così è un panno.
0: Però io ricordo effettivamente mia nonna quando ero piccola, siccome si centellinavano le cose
1: sì.
0: In casa, perché i soldi sono quelli che sono, mi diceva la carta igienica devi usarne solo due strati,
1: quadretti,
0: due quadretti. Ma due quadretti sono pochini.
1: E devi stare attento, devi stare attento.
0: Io ero tutta bagnata.
1: Ma
0: anche solo per la 1, mica
1: no,
0: per forza.
1: No, perché sono
0: per
1: due quadretti, ma ripiegati su se stessi 4-5 volte, quindi diventa
0: devi spesso. Usare un ditino
1: Maria,
0: solo.
1: È la mira, ragazzi, bisogna essere bravi.
0: Mamma mia, va bene, aperta così la puntata di oggi, amici. 333-2688-688, si può solo migliorare.

0: Phoenix con Everything is Everything qui a Company Snack e le vostre notizie, però già cominciano a dare dei consigli, vedi,
1: sì,
0: che poi
1: si
0: amplificano.
1: Ma possiamo in radio di parlare di carta culo?
0: Guarda, tesoro, è un qualcosa che tutti usiamo, è proprio la realtà.
2: Bellissimo accendere la radio e sentire certi discorsi. La cosa importante è la carta igienica, e l'ho imparata a mie mani, è quella di prendere sempre quella, almeno tre veli, perché uno strato in più va bene in momenti di pressione.
1: Non si sa mai.
0: Quindi lui va proprio alla base, cioè i tre veli.
1: Sì, perché il primo velo è andato.
0: No, nel senso che ogni quadrato ha tre veli.
1: Sì, certo, perché il primo velo va.
0: Sì.
1: Ok. Il secondo dovrebbe tenere, lui dice, però non si sa mai che il terzo almeno.
0: È quello per la mano.
1: È quello che divide la mano dal ciappetto.
0: Ah, va bene, insomma, voglio dire, guarda che la vita ti insegna tante cose, è importante recepirle.
1: Grazie a voi per i vostri consigli sulla carta igienica.
3: Su Radio Company, Snack.
4: Come on!
5: L'estate da mordere.
3: Spot.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.

0: Buongiorno Giulio, buongiorno Leo.
1: Buongiorno.
0: Beh, consiglierei anche il water ventilato in modo da asciugare le ciabatte, perché con questo caldo qui la carta si attacca e si fa fatica.
1: No, scusa, ma questo è un problema di cui non avevo mai sentito parlare, devo dire la verità. Cioè, allora, questa cosa diventa un'altra pelle.
2: Che la carta si attacchi un po' al ciapette e un po' di sotto e un po' di sopra, in realtà può accadere. Però tecnicamente poi ti lavi.
1: Sì.
2: Quindi non serve a rieggiare subito. Vai, lavi, togli tutto, fai i truccioletti e poi ti asciughi.
1: Mamma!
2: Ridi.
1: Cazzo, in una stufa pelle tu fai i truccioletti.
2: Sì, se ti resta attaccata tutta la carta igienica.
1: Sì, sì, ecco, okay, sì.
2: Non entro in nessun dettaglio. Ma se ti resta attaccata la carta igienica e poi tu direttamente vai sul bidet e lavi, carta e acqua fa il trucciolo.
1: Ah, è vero.
2: E quindi
1: sì,
2: c'è il culo trucciolato. Però sciacqui e asciughi.
1: È quella questa cosa. Comunque non esiste ancora. Quindi se volete brevettarlo, potrebbe essere, se no. Un ventilatore a fianco, ti alzi un attimino,
2: fai anche palestra perché ti metti in squat e asciughi il culetto.
1: Potrebbe essere un'idea.
2: E invece salutiamo Giustina che ci ha scritto: stanotte mi sono svegliata dal temporale alle 2, non riuscivo più a riaddormentarmi e nella testa continuavo a cantare snack snack con lemon juice. Un incubo.
1: Rientriamo nelle tragedie quotidiane di ognuno di voi.
2: Ci scrivono: se la carta rimane attaccata però diventa cartongesso. Per quello devi, per quello la
1: con
2: devi
1: tutto
2: togliere.
1: Quello che costa, voglio dire, non si produce in casa, perché sprecare denaro?
2: Approfittatene. Cartongesso fatto in casa, prima vai,
1: poi,
2: ti asciughi e poi tiri su una parete.
1: Guarda, l'ho fatta con tutte le mie risorse. Ma a casa.

0: abbastanza.
1: Falla finire, finire, Emma, insieme a Fabri Fibra per questa antidroga.
2: Ho visto che hai acceso il microfono e hai fatto
1: sono impersonato. Aspetta, in Emma.
2: Aspetta, senti, invece sembra che dovremmo cominciare a brevettare, a pensare almeno di brevettare il cartongesso fai da te,
1: sì,
2: grazie al truciolato che ti si crea quando
1: ti
2: quando
1: pulisci
2: vai,
1: male,
2: quando ti pulisci male.
1: Perché sentiamo.
3: Ok, ok, da adesso sei nominata gran maestra delle statuine di cartapesta.
1: Vedi, vedi.
2: Grazie, grazie, e datemi del lei.
1: Cioè, tu pensa, creerai anche i presepe.
2: Poverino, il Gesù bambino.
1: Vabbè, ma la cartapesta, voglio dire, più avanti il
4: Scusate,
1: gesso.
4: Ma dopo il truciolato, ok, se mi metto anche i jeans aderenti, cosa diventa? Compensato, truciolato,
1: certo,
4: compresso? Fatemi
2: certo
4: capire.
2: Certo, quello è il primo step. Secondo step, comprimerlo nel jeans. Terzo, cercare
1: toglierlo,
2: di toglierlo,
1: sì,
2: via dalle chiappe.
1: Ma comunque, guardate che la, voglio dire, costerà anche di più perché c'è del tempo, la manodopera. Voglio dire, si spreca un sacco di energie.
5: È bio.
2: Anche biodegradabile.
1: È sostenibile.
6: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
7: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio.
6: Radio Company Live Tour.

0: Torino.
1: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
2: C come Company, C come C Radio.

0: Una coppia musicale di dischi pazzesca a chiudere la nostra prima ora insieme, prima Sting con We'll Be Together e adesso invece appena conclusa Madonna con Danceteria. Tra l'altro ricordiamo che è uscita con il suo 15° album in studio, Confessions 2, nel quale tra l'altro con oggi si può ascoltare anche il singolo dei singoli,
1: Love Sensation con Kylie Minogue. Tra l'altro effettivamente è un album da clubbing, lei ha detto io farò ballare i miei fan e cose varie, effettivamente lo sta facendo, tutto molto clubbing.
0: Sì, e da oggi è disponibile proprio il singolo anche insieme a Kylie Minogue, ci tenevamo a dirvelo perché tantissimi lo stavano aspettando da una vita, da sempre.
1: È vero, sì, da sempre, mamma,
0: le
1: queste
0: regine.
1: Due, cosa faranno?
0: Lo varanno o non lo varanno? L'hanno fatto, molto bene. E invece tra pochissimo torneremo a parlare di carta culo, ma ci fermiamo.
1: No, ma non è vero, dai, mezzogiorno e 2 minuti, ora di pranzo.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale. Sul fronte interno iraniano alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più il leader dei 5 Stelle accusa Giorgia Meloni di essere la regista.
4: Visto che queste mezzucce ci hanno un corto respiro, dico Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
3: La verità è un diritto degli italiani, non terreno di scontro personale, replica la premier. La quarta ondata di caldo dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Europei di nuoto, a Parigi Chiara Pellacani fa l'amplen con 5 ori in 5 gare, nel medagliere l'Italia è prima con 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: È tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
13: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
14: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
15: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
16: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo e DJ M.
1: Dobbiamo concludere coronando anche tutto quello che abbiamo detto con qualche curiosità interessante.
0: Cioè?
1: Perché no? Tante cose sui water.
0: Ah beh, certo, voglio
1: intanto a microfoni spenti, sì? Ci stavamo scannando, e se volete farci sapere anche tanto, vabbè, non c'è più tempo in realtà, poi dobbiamo giocare insieme, però fateci sapere verso giusto del rotolo.
0: Ma allora è una
1: carta
0: grande...
1: davanti o carta di dietro?
0: È una grande divisione tra le persone.
1: Ma
0: cioè,
1: per
0: addirittura
1: me non c'è storia.
0: Addirittura dicono che le donne la preferiscono in un modo e gli uomini in un altro.
1: Per me è davanti tutta la vita. Ogni santa volta in cui trovo un rotolo di carta con la carta che cade da dietro, io lo devo girare. È più facile
0: perché quando tiri riesci a tirarla tutta.
1: Eh no, perché se tiri la srotoli tutta.
0: Beh, ma anche dall'altra parte.
1: No.
0: Lì devi dare lo scatto.
1: No. E comunque il brevetto originale della carta igienica moderna del 1891, c'è un disegno che mostra chiaramente la carta che scende davanti, quindi quello tecnicamente è il verso ufficiale.
0: Perché non sapeva disegnare l'altra parte della carta, semplicemente magari non riusciva a essere ottimale.
1: E poi addio allo scopino.
0: Perché?
1: Grazie alla tecnologia, lo scopino tradizionale è poco igienico, è antiestetico.
0: È
1: oggi puoi sostituirlo con un idroscopino.
0: Certo, ti metti un'idropulitrice in bagno e comincia a sparare ovunque.
1: I modelli della gamma DeLong Spray Jet, cioè proprio jet, igienizzano senza sforzo grazie ad un design moderno, discreto, e si integrano al meglio in ogni tipo di bagno. Più pulito, più pratico, più smart.
0: Certo.
1: Non hai più spazio per il bidet. Alcuni idroscopini spray jet includono anche la funzione doccetta da WC.
0: Contemporanea, però. Praticamente
1: sì,
0: tu in tutti e due lavi tu,
1: è un'idropulitrice in miniatura. Ti fai malissimo.
0: Anche a caldo, magari con l'ustione.
1: Ti fai malissimo.
0: Quando DJM ce l'ha, dice ovvio. Mamma.
1: Hai l'idropulitrice da sedere? Sì.
2: No, quella da giardino. Mi fermo a quella.
0: Vabbè, voglio
1: usi
0: dire.
1: Quella?
0: Certo.
1: E che chiappe hai?
0: Solo una volta l'anno quando c'è della tragedia.
1: Tutto il resto dell'anno per guarire dalle abrasioni e le ferite.
0: E accumulare materiale.

0: e San Giovanni con le ragazze alle 12.30. È arrivato il momento di prenderci una brevissimissima pausa, ma c'è un momento molto importante tra poco.
1: Tra poco si gioca e quindi si regalano 50 euro.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Secondo diverse fonti, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Parallelamente si registrano passi avanti su Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta, e al Baio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni e infine si sarebbe tolto la vita. Audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Dopo la pausa estiva, la MotoGP riparte da Silverstone con 5 piloti racchiusi in 24 punti. Alle 12.40 al via le libere, domani qualifiche sprint, domenica la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Radio Company Live 2.

0: Avellino.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
2: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: DJ, allora è arrivato il momento di giocare, per cui attenzione.
1: Snackpot, yeah. Che buono!
2: 50 euro sono in palio per voi, 50 euro sotto forma di buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
0: Attenzione, buono spesa, non nella classica formula avrete uno sconto su un tot di spesa, no, sono proprio 50 euro. Voi spendete 50 euro, portate quello, e quella è carta moneta in quel momento.
2: In, grazie a questa cosa potete anche appoggiare un'iniziativa molto bella che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è un sito omonimo, vi invitiamo come ogni giorno ad andarlo a controllare, perché potrete trovare tutte le aziende e le famiglie del territorio.
0: Per giocare è facile, basta ovviamente ascoltare la domanda che vi sarà posta tra poco e mandare un messaggio al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta. Mi raccomando, messaggio scritto.
2: Risposta corretta a questa domanda: Martino. Grazie. Per 50 euro in palio, quale frutta secca contiene mediamente più proteine? A. Pinoli. B. Pistacchi. O C. Arachidi.

0: Sono Gordo e Reiner Zornfeld con Loco Loco, quando è arrivato il momento più importante per uno di voi o una di voi, ovvero chi si porterà a casa 50 euro di buona spesa.
1: Allora facciamo la verifica, la domanda non era facile, era un po' trabocchetto, no. Però sentiamo la soluzione.
0: Nessun trabocchetto, amico mio. La frutta secca, che contiene mediamente più proteine tra i pinoli, i pistacchi e le arachidi, sono i pinoli.
1: Assolutamente.
0: I pinoli soprattutto, ma proprio più di chiunque altro. Al secondo posto le arachidi, che ne hanno comunque parecchie, ma tecnicamente sarebbero anche dei legumi, quindi non valeva neanche come risposta.
1: Ok, perfetto. Allora, a portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro e sarà richiamato dal centralone, ma intanto gli arriverà il nostro messaggio. Andrea di Padova.
0: Andrea,
1: ti è arrivato il messaggio. Adesso ovviamente ci dispiace per gli altri, ma non vi preoccupate, perché comunque andremo a giocare fino a fine anno.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
0: È arrivato invece ora il momento di dare il benvenuto in studio a Vittorio Ferro con le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano abbiamo la Thailandia.
4: Infatti si riparte da lì tra poco, spari in una scuola a Bangkok. Ci sono 6 vittime, è morto anche l'assalitore 14enne. Terrorismo, arrestato un 16enne nel Comasco. Poi a Ceuta, in Spagna, perde la vita un migrante con il parapendio. Ondate di calore in Italia, ne avremo per altri 10 giorni. Poi il traffico, bollino nero da esodo estivo in questo fine settimana. Cronaca e lo sport tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su 4 ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: Radio Company Live Tour.

0: Torino.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito

0: ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio.
3: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: sola. Siempre tocca llega.
1: Allora, siamo arrivati alla fine, grazie al successo del passato e a quello del presente. Per il passato Laid Back con Sunshine Reggae, per il presente Karol G, Manu Chao con Viajando por el Mundo.
2: Bravissimo, promosso, 10 e lode tesoro. Siamo arrivati alla fine non solo di Snack, ma proprio di tutta la settimana, per quanto ci riguarda perlomeno. Ma Martino è felice.
1: DJM, non, tranquillo.
2: Tranquillo, tanto torniamo lunedì. Ma tu non lunedì sei in vacanza? Martino, no?
1: E allora, e poi rimani
2: e allora
1: qui un'altra ora.
2: Celebrerai più avanti, amico mio. Di certo non adesso. Adesso celebriamo noi invece. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento come sempre a lunedì dalle 11 alle 13. Grazie, amici.
1: Allora, Giulio Pego, Leo DJM, e invece la parola va a Vittorio Ferro per le Company News delle 13. Ciao a tutti.
2: Fate i bravi, buon weekend.
3: Snack con Leo e Giulio Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Pochi secondi e saranno le 13.
5: Radio Company Time. Radio Company News.
6: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. La polizia thailandese ha confermato che il sospetto autore della strage in una scuola vicina a Bangkok era uno studente di 14 anni. Secondo quanto riportato dal Guardian, il giovane avrebbe sparato 26 colpi mentre altri 34 proiettili sono stati rinvenuti sul luogo dell'attacco. Prima di compiere la strage nell'istituto scolastico, il 14enne avrebbe ucciso i suoi nonni. Il vice ministro degli interni thailandese ha aggiunto che il ragazzo era un appassionato di videogiochi. L'aggressore si sarebbe poi suicidato. Circolano voci sulle condizioni critiche di Mojtaba Khamenei, figlio della guida suprema iraniana. Secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente Pezeshkian, intervistate dalla stampa locale, Mojtaba non avrebbe incontrato alcun membro del governo dopo l'attacco americano nel complesso della guida suprema e l'uccisione del padre e di altri familiari avvenuti a febbraio. Le stesse fonti sottolineano come le voci sulla sua salute preoccupante si stiano diffondendo. Restiamo all'estero. La procura di Sion ha respinto la richiesta italiana di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul tragico incendio a Crans Montana, dove persero la vita 41 giovani, tra cui 6 italiani. Altri 14 connazionali rimasero feriti tra i 115 complessivi. I magistrati svizzeri hanno motivato la decisione affermando che la cittadinanza italiana di diverse vittime non è idonea a conferire la qualità di parte lesa. La Farnesina ha confermato di aver già presentato ricorso contro questa decisione. E torniamo in Italia. Un giovane migrante di origine subsahariana è morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta con un parapendio. Il ragazzo era decollato dalla zona di Benzù sulle colline marocchine che sovrastano la città, ma ha perso il controllo del mezzo precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. La Guardia Civile spagnola ha recuperato il corpo senza vita alle 8. Le autorità avvertono di un rischio reale di un nuovo tentativo di arrivi a Ceuta il 15 agosto. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. La polizia di Milano ha arrestato un 16enne residente nel Comasco. Il giovane è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sul suo profilo online sono stati trovati chiari riferimenti allo Stato Islamico e contenuti di matrice jihadista e neonazista. Il ragazzo è stato portato in carcere e le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti. Si prevede un nuovo sabato di traffico intenso sulla 4 Alto Adriatico con oltre 200.000 transiti attesi. Autostrade Alto Adriatico attiva una task force di 300 operatori per gestire l'esodo estivo. Agli sportelli, sui piazzali, nei call center il personale sarà affiancato da polizia stradale e soccorsi per ogni evenienza. Particolare attenzione ai caselli di Lisert, Trieste, Redipuglia, La Tisana, San Donà e San Stino, dove gli assistenti ai piazzali guideranno gli automobilisti. Presidi sanitari attivi a San Donà e a San Giorgio di Nogaro. Le operazioni di volo in arrivo all'aeroporto di Catania restano sospese fino alle 16. La decisione è presa dall'unità di crisi della SAG e dovuta alla persistente attività parossistica dell'Etna, che continua a immettere cenere vulcanica nell'atmosfera. La nube ha reso necessaria la chiusura degli spazi aerei a sud-ovest dello scalo. I decolli invece non subiranno limitazioni. L'Italia intanto è ancora alle prese con un'ondata di caldo estremo, con temperature che sfiorano i 48 gradi a Napoli e superano i 40 a Gorizia. Le temperature eccezionali dovrebbero persistere per almeno altri 10 giorni. Intanto violenti temporali hanno colpito soprattutto il Veneto, causando allagamenti stanotte, alberi caduti e tetti scoperchiati, in particolare nella veronese zona di Bovolone. I vigili del fuoco sono intervenuti oltre 50 volte con decine di richieste di soccorso. Danni alla viabilità anche nel Trevigiano e nel Padovano a causa di piogge intense e raffiche di vento. Ma sentiamo da Paolo Corazzon di Trebi Meteo cosa dobbiamo aspettarci. Si parla di altri 10 giorni difficili.
7: Purtroppo sì, perché effettivamente il 18 agosto è la data che secondo gli ultimi aggiornamenti vedrà un cambiamento della circolazione atmosferica e quindi il definitivo abbandono dell'anticiclone africano dal Mediterraneo e dall'Italia. Quest'estate è stato un susseguirsi di ondate di caldo molto lunghe, quindi non abbiamo mai avuto delle vere pause. È anche vero che nelle ultime ore il nord qualcosa ha visto passare, qualche temporale, quindi il nord Italia avrà un fine settimana che sarà leggermente più sopportabile, ma leggermente, quindi invece che i 38 gradi, anche 40 che abbiamo registrato in pianura padana, si parla di 35-36, ma sono sempre 35-36, ancora assai caldo al centro-sud, ma tutta la prossima settimana e fino al 17 compreso torneremo a sudare in tutta Italia.
6: Si è sentito nelle ore scorse da alcuni esperti dire questa estate 2026 la rimpiangeremo perché le prossime saranno peggiori, diciamo al di là del terrorismo psicologico eccetera, è così? Possiamo fare questa previsione?
7: Allora, in realtà, se ci fai caso, è da anni che sta capitando così, cioè il trend è quello verso un rialzo costante delle temperature graduale. Poi dire che la prossima estate sarà peggio di questa è impossibile dirlo adesso, potrebbe capitare come no, ma purtroppo la tendenza è quella, quindi il futuro del Mediterraneo e dell'Italia è per stagioni più calde, non è solo l'estate, ma lo stiamo vedendo, tutto l'anno sta registrando temperature più alte della norma e non è solo un discorso di temperature. Nella stagione estiva diventa un problema anche la siccità e gli incendi, quindi anche quello che ne segue e che ha conseguenze anche marcate sulle nostre economie.
6: Lo sport, gli europei di nuoto, Ginevra Taddeucci conquista la medaglia di bronzo nella 3 km knockout sprint di nuoto disputata nelle acque della Senna di Parigi. La nuotatrice azzurra ha chiuso al terzo posto col tempo di 6 minuti 44 secondi e 8 decimi, un assalto sfumato per pochi centesimi all'ungherese Bettina Fabian, medaglia d'argento. La vittoria è andata alla tedesca Isabel Gosi, prima con 6:41:0. Il meteo, l'instabilità atmosferica è in aumento nel pomeriggio con temporali che interessano le Alpi, le Prealpi, la pianura piemontese e l'Appennino. Fenomeni isolati sono previsti anche all'interno della Sicilia in serata e nella notte, temporali che potrebbero estendersi al resto della pianura padana. Non si escludono fenomeni di forte intensità. Le temperature massime subiranno un calo di 2-4 gradi al nord, invariate altrove. È tutto, grazie per l'ascolto e per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
5: Radio Company News.
8: Tra poco su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: Ciacchi, ciacchi, ciacchi, ciacchi, ciacchi, ciacchi, ciacchi, ciacchi, ciacchi, ciacchi, che ovviamente vorrebbe dire muovere a tempo il sedere in quel caso, no? Il nostro amico Moro Moro, re del reggaeton, ricordiamo che è ritornato anche oggi in questo paese qua. Il Belli Conte 4.0 replay che sta per incominciare, ultimo giorno, te lo dico.
1: Silenzio.
0: Silenzio.

Sogna, perché da lunedì ritorna l'animale. Tutto passa ballando, balliamo e sogniamo, lo so, però è l'ultimo giorno, cioè è venerdì 7 agosto 2026, non è l'ultimo giorno del Belli Conte 4.0, ma è l'ultimo giorno di Samba per te. Chi verrà il mio samba, chi verrà la mia festa. Vabbè, grazie per l'ultima samba della settimana. Sta per incominciare il Belli Conte 4.0 Replay.

0: Bagno 13, estate al bagno 13.
1: Estate al bagno 13, stateci, visto che stateci oggi, belli Conte 4.0 replay, sta per ricominciare un nuovo appuntamento, Stefano Conte, c'è DJM Martino, che sei felice che siamo arrivati al fine settimana, che dalla prossima...
2: Da un lato felice, dall'altro no.
1: Da un lato felice, no. Non diciamo qual è il lato felice. Ce lo teniamo per noi. Siamo pronti anche oggi per farvi compagnia, ma dobbiamo prima scoprire, girando la ruota, quale busta delle tre abbiamo preparato oggi e quindi quale puntata andremo a ripescare.
0: Dolce!
1: Oh, dolce! Quindi questa busta qui, 21 agosto del 2025, sì, 2025 sarebbe stato un po' presto, 21 agosto 2025, di che cosa parlavamo? Parlavamo di
3: cover del vostro telefono, del mio telefono,
1: e basta. Così, questo è stato l'intervento del replay. Cover del nostro telefono, del vostro telefono, del suo telefono, del mio telefono. In realtà non vi chiedevamo che tipo di cover avevate, perché quello sarebbe stato troppo banale, ma vi avevamo chiesto il 21 di agosto se le cover del telefono le cambiate molto ma molto spesso e a seconda dell'umore, della serata, fate addirittura l'abbinamento cover. O siete di quelli che ormai hanno la cover cadente a pezzi, graffiata, distrutta, stra iper consumata, o siete addirittura fra quelli che della cover del telefono non gliene frega assolutamente niente, perché ci sono anche quelli che dicono: ah, si spacca il telefono, me ne compro un altro, ce l'ho assicurato, chi se ne frega di avere la cover. Quindi a che categoria appartenete? Quelli che praticamente cambiano la cover a seconda della serata, perché se è nera e tu hai la cover bianca non si può andare in giro con tutto il vestito nero e la cover bianca. Avete le orecchiette glitterate? Siete di quelli che a seconda dell'umore cambiano le orecchiette glitterate? O non ve ne frega niente, ormai avete la cover stra iper mega distrutta, oppure neanche ce l'avete? 333 2688 688, la puntata del replay parte da qui.

0: rapporto avete con le vostre cover del cellulare? Siete di quelli che non gliene frega assolutamente niente, oppure di quelli che no, anzi ci tengono, la tengono bella pulita, non graffiata? Ma magari siete come me, che la prendono, che devono avere la cover originale, perché sennò gli dà fastidio l'idea di aver preso il telefono originale e poi si prende una cover X. Ragazzi, cioè, non so. 333 2 688 688, diteci la vostra sulle cover.
1: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Ciao Stefano, anch'io sono come te, sono uno di quelli che non può vedere di acquistare un telefono e di non avere l'ultima cover. Vedi, perché c'è questa esigenza. Uno dice spendi l'ira di Dio per un telefono e poi prendi una cover che magari non è all'altezza. No, la cambia. Poi sentiamo, perché l'opinione qua non è se ce l'hai o non ce l'hai, ma se sei uno di quelli che la cambia in maniera molto attiva, cioè se ne tieni una sola o sei di quelli che a seconda della stagione magari cambia. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Company, io ho due telefoni, uno da lavoro e uno da festa, vediamolo così. E tutte e due le cover non sono distrutte, anche quello da lavoro, insomma,
0: sono tenute bene.
1: Non mi piace averle distrutte.
0: Beh.
1: Però quello da lavoro, qualche volta la piccola, qualche sticker, qualcosa ci mette, è molto generica come cover, sia quella da lavoro che quella da festa. Però su quello da lavoro tante volte mi trovo dei sticker nuovi, che la mia piccola.
0: Ma là non li tocchi però, perché dici, visto che li ha attaccati la piccola, non si toccano assolutamente gli sticker, perché dice no, le cover sono tenute bene, però il cuore di papà dice anche se mi attacca gli sticker le lascio sopra, perché se le attaccate la piccola non si toccano minimamente. C'è qualcosa dalla puntata del replay? Sentiamo.
2: Oh signori,
3: Salve, sono il fonfe vaffola fonda fofeli.
2: Salve Conte, come va la prostata?
3: Ho detto fofeli.
2: Fofeli.
3: Ho sentito che state parlando di polvere del cellulare.
2: Cosa ha detto?
3: Di polvere del cellulare.
2: La polvere.
3: Cover. Anche io la mia cover personale da anni resta quella. L'unico problema è che non vedo una faffa.
2: La tazza?
3: La vaffa.
2: La vaffa?
3: È di colore nero e non vedo niente.
2: Ah, non vede una mazza perché la cover è nera. Beh, d'altronde di che colore poteva avercela la cover?

0: se lo ricordano, ma questo era un pezzo di Bob Sinclair, eh? Questo si chiamava Gin Tonic, tra l'altro Jim Tonic, che è diverso da Jim Tonic, di Bob Sinclair con Thomas Bangalter, che aveva messo le manine su questo pezzo qua. Per chi non sa che Thomas Bangalter è uno dei Daft Punk, così insomma abbiamo chiuso il cerchio sentendo anche questo pezzo qui. Vi abbiamo chiesto quale cover avete su, e soprattutto siete di quelli che la cambiano spessissimo o siete di quelli che invece la tengono una vita? C'è chi, come Thomas, dice: chi se ne frega della cover, io sono uno di quelli che tiene il telefono qualcosa come 10 anni e siccome la prima volta mi cade e già ho la cover rovinata, non vado a cambiare la cover. Attenzione però a questa cosa, Thomas, te lo posso dire, eh? Se la cover viene danneggiata e il telefono cade una seconda volta, non è detto che abbia il suo uso di protezione così come la cover quando cade la prima volta. Per quello adesso non va essere uno che ti invita a cambiare, però magari la seconda volta che cade non protegge così bene come la prima volta, perché è stata già... Ma perché porti gli occhi a... Potrebbe essere così, DJM. Ho capito che tu sei uno di quelli che dice: ma chi se ne frega, se cade ne comprerò un altro. Di telefonino ne compri un altro. Di telefonino, sentiamo.
1: Ciao Radio Company, io sono una di quelle malate, nel senso che cambio la cover in base alla stagione.
0: Brava.
1: Quindi primavera, se c'è la festa di Pasqua.
0: Brava.
1: Se c'è Natale, se è estate.
0: Giusto.
1: Quindi vado un po' secondo la mia pazzia e la stagione.
0: Ma è giusto, ma è
1: siete grandi, ciao. Grazie. Un bacio da Oliviana.
0: Ciao, ma vuoi mettere, scusami, andare in giro in piena estate con la cover rossa? Con gli alberelli? Cioè non puoi. Non puoi, se tu c'hai la cover rossa con i regali o con non puoi andare, cioè sei assolutamente fuori stagione. Poi non si abbina bene al colore delle tue unghie, DJM.

0: avete per ogni stagione. Adesso ce lo state raccontando, vediamo insomma che tipo di rapporto avete, se siete quelli maniaci come l'amica di prima che cambia a seconda della stagione. Che poi a Pasqua vuoi mettere avere la cover con le orecchiette da coniglio? Cioè... sì. Ah, una puntata così a sorpresa? Non me l'aspettavo che avesse una sua anche sulle. Non mi aspettavo neanche avesse un cellulare, pensavo avesse il telefono quello a figli ancora. Sentiamo.
1: Ciao belli Conte, io ho sempre la solita cover su telefono.
0: Nel senso che è quella del 77? Non so se c'era il telefono cellulare, è sempre quella, ti ricordi ricamata che si metteva una volta sui centrini, sul telefono, quello con la rotella, è uguale, è quello.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
1: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: fa molto sorridere il messaggio arrivato da parte di un amico che scrive: cover? Cos'è cover? What is cover?
1: Non conosce la definizione. Ah, vabbè, sì, sentiamo.
2: Ciao. Io ormai dal disdegno la cambio, ma la metto giallo fluo, sì. Perciò la cambio quando si scurisce.
1: Colori
2: adesso
1: accendi.
2: Ce l'ho fucsia fluo,
1: sì.
2: Perché sennò non lo trovo mai in borsa.
1: Di quelle che ce l'hanno per esigenze, visto che la borsa è scura all'interno, dice fluorescente, la si vedrà, quindi perché si sa nelle borse delle donne che cosa si butta dentro, ma non si sa quando si ritrovano gli oggetti, quindi dice cellulare lo devo trovare velocemente, quindi va bene, grazie. Insomma, noi che invece non sappiamo che cos'è la cover, non sappiamo quando cambiarla, oppure che non è, ignoriamo. In questa nostra ignoranza entriamo nel club degli ignoranti.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Oggi sarebbe quel club degli ignoranti che ogni tanto facevamo, anche in passato, che se sbaglio...
4: Se mi sbaglio mi corrigerete.
1: Vedi che arriva subito puntuale DJ Am. Se mi sbaglio mi corrigerete, perché in realtà la parola da cui partiremo oggi non è di origine italiana, mai di origine straniera, e quindi essendo straniera uno veramente può dare spazio alla fantasia per entrare nel club degli ignoranti. Dovete però conoscere il significato della... cioè che cos'è l'oggetto. Mettiamolo così, vi stiamo per dare una parola di lingua straniera. Voi non dovete darci la definizione esatta, cioè che cos'è quell'oggetto, ma dovete dargli un altro significato. La parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti e per portarsi a casa forse la tessera del club degli ignoranti è bumper. Il bumper, lo bumper, gli bumper, dicesi bumper. La parola di oggi, se non mi soffoco, è bumper. Quindi vi chiediamo, bumper potrebbe essere, cambiandogli anche l'accento. Date una nuova definizione alla parola bumper e vediamo se entrate nel club degli ignoranti oggi. Il numero resta quello, incominciate a giocare per entrare nel club.
4: Se mi sbaglio mi corrigerò.

a casa anche la tessera, perché il più fortunato di voi si porta a casa la tessera e bumper. Il famosissimo attore Lino Bumper, te lo ricordi? Ha fatto un sacco di commedie. Bravo però, eh. Allora, bumper è un'antica ricetta di farinaceo, la bumper focaccia. Conosci? Mai assaggiata? Il bumper per me è un gioco da tavolo, il famoso gioco da tavolo bumper, non so se ci hai mai giocato. Bumper è quel pesce tondo e giallo che trovi nei cartoni e fa bump quando salta. Famosissimo. Abbiamo qualcuno? Se no ne leggo altri. Dimmi te. Il bumper è uno strumento.

0: sostanza, certo, non è altro che un camper acquistato con i bollini di quella nota catena di supermercati.
1: Devo cambiare il bumper al pupo.
2: Certo, quante volte hai cambiato il bumper al pupo e non te ne sei accorto? Fra un attimo ritorniamo a altre definizioni per la parola bumper.
3: Ciao, vi mando un saluto da Marco.

0: Allora, ciao company, Davide da Udine, il bumper è il VC dei supereroi della Marvel. Non sapevo che esistesse questo tipo. Bumper, nota marca di pannolini imbottiti che protegge anche in caso di caduta da notevoli altezze. Andrea, qua siamo sul giallino, però, perché se mi protegge dalla caduta, attenzione. Se mi dicevi pannolino e basta, te la davo senza il giallo, ma così è un po' giallina. Nei campeggi vai col camper, nei bumpeggi vai col bumper. Vabbè. Bumper, attenzione, non separarmela, perché in questo caso se no te la devo dare come rosso. Banana e melone pera, diciamo che me l'ha un attimo così divisa per farmi capire che bumper è banana, melone pera, nuovo frullato per i vegani, Marcello. Il nuovo film della Disney, Bumper, prossimamente nel cinema. Sta uscendo in questi mesi. Bumper è un film di Bud Spencer, ciao da Mauro. Mi ricordo Bulldozer, non mi ricordavo Bumper, vabbè. Sentiamo.
1: Ciao Radio Company, per me il Bumper è un pedalò motorizzato. Così quando lo noleggi, sali, schiacci un bottone e ti porta a pedalare in autonomia. Ciao! Okay.
2: La Bumper, anzi il Bumper.

0: È il camper del vampiro.
1: Ma Bumper è il fratello stupido di Jumper.
2: Il Bumper è quella strana malattia che impedisce alle persone di parlare. Quella strana malattia se l'è presa Daniele Belli, quindi la settimana prossima non ci sarà.
3: Non, no, mi sembrava di aver riconosciuto l'ultimo messaggio. Mi sembrava una voce.
4: È un anonimo,
3: vabbè. Avevo questa sensazione, però l'ultimo secondo me non potrà essere premiato con la tessera, non so perché ho come questa sensazione. Torniamo invece fra pochissimo per scoprire chi è che si porta a casa la tessera.

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Radio Company Live Tour.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: anche oggi del Belli con te 4.0 replay. In realtà siamo arrivati anche alla fine di questa settimana dove eravamo in versione singola, cioè nel senso Stefano Conte e lui DJM. Dalla prossima settimana si ritorna al Belli con te show 4.0. Nella, cosa c'è? Si è fermato. Nella versione quella classica, quella estiva dal bagno 13, poi insomma, fino alle mie di vacanze, ma quelle arriveranno più in là, quindi a settembre. Allora, c'è intanto Ingrid che dobbiamo ringraziare perché ha vinto con il famoso attore Lino Bumper, che ci piaceva molto Lino Bumper, devo dirti la verità, e quindi anche lei entra nel nostro club degli ignoranti, quindi le va recapitata la tessera. Grazie a tutti voi, io ritorno dopo alle 18 fino alle 20 come al solito, tutti in lista club prime. Ciao. Le 14 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: weekend di Ammollo.
1: Amici, ci siamo, buon pomeriggio a tutti quanti. Cosa è successo all'interno di questo studio? Di solito io sono abituato a vedere la gente uscire improvvisamente. Joe, è arrivato quel momento? No. E siamo pronti comunque a cominciare in questo venerdì 7 di agosto. Amici, buon pomeriggio, io sono Joe, dall'altra parte ci sono i miei soci, i miei amici, i miei colleghi che hanno appena finito di fare un'ora di programma e tra l'altro mi hanno appena aggiunto anche in quelle che sono le grafiche di Ferragosto. Possiamo già dire che cosa succederà a Ferragosto? Tra poco ve lo dico. Intanto 333-2688-688, numero chiaramente che vi servirà nel corso di queste due ore. E tra l'altro, essendo venerdì, essendo weekend, diciamo che per molti si stanno concretizzando le ultime ore di lavoro, quindi per molti sicuramente da oggi, per le prossime due settimane speriamo, avrete la possibilità di godervi un po' di sane ferie. Per tutti quelli che invece hanno appena finito di farle, quindi sono ritornati al lavoro, non vi preoccupate, comunque a farvi compagnia ci sarà ovviamente Company. Intanto però nuova puntata in questo ultimo giorno della settimana dei Pischelli a Mollo. Ancora buon pomeriggio, io sono Joe, si incomincia, primo disco di oggi, Taylor Swift. Yeah.

0: Ancora buon pomeriggio amici, Taylor Swift con The Fate of a Figlia, Loud Luxury Remix. Amici, si incomincia Pischella Molle in questo venerdì 7 di agosto e ci sono alcune notizie dal mondo fantastico dell'internet che ogni tanto, diciamo, è giusto raccontare. Per esempio si parla di calcio, il calcio è uno sport diffuso praticamente in tutto quanto il mondo e ovviamente anche la storia del calcio la fanno sicuramente gli stadi, i campetti, magari da dove tutto comincia per chi davvero vuole intraprendere questo percorso. Per esempio c'è un incredibile campo da calcio che si chiama il Campo degli Dei in Messico e avete la possibilità, magari c'è un turista che cavolo ne so, e avete la possibilità di giocare a calcio proprio dentro ad un vulcano, cioè un campo veramente abbastanza singolare, no, in terra battuta, che sorge proprio all'interno del cono di un vulcano spento situato nell'area sud di Città del Messico. Infatti questa struttura ospita ogni domenica le partite della Teoca Amateur League nel paese di Santa Cecilia Tepetlapa all'interno del distretto di Xochimilco, spero si pronuncia bene, non ce la facciamo oggi con i nomi delle città, neanche ieri. Comunque il torneo amatoriale locale comprende 10 squadre partecipanti, una delle quali è sicuramente l'espressione diretta di ogni singola famiglia della zona e la scelta, tra l'altro molto insolita, di collocare proprio dal punto di vista geografico questo campo è nata da una necessità logistica legata all'assenza, pensate un po', di superfici pianeggianti nei territori circostanti. Quindi la comunità locale rifiuta categoricamente qualsiasi tipo di finanziamento statale per evitare che le istituzioni pubbliche rivendichino di conseguenza anche la proprietà del terreno. Comunque quando si parla di calcio è sicuramente una cosa bella, giocare poi in alcuni campi è altrettanto bello e poi quando questo campo si trova proprio all'interno di un vulcano spento, sicuramente oltre alla passione per il gioco c'è anche in un certo senso quel momento di goduria nel giocare in un luogo diverso e completamente diverso rispetto agli altri. Amici, ancora buon pomeriggio, abbiamo appena cominciato, facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco. Go!
1: Your summer, your experience. Pischella Mollo on Radio Company.
2: Pischella Mollo! Spot!
3: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

Olivia Rodrigo con Drop Dead su Company 14:16. Amici, ancora buon pomeriggio a tutti quanti. Dai che ci siamo fino alle 16 insieme. Allora, una piccola domanda da farvi oggi. Ho bisogno di un po' di... Ho bisogno di una mano, ecco. Questa magari potrebbe essere la scelta di parole giusta. Allora, 333-2688-688, molto velocemente devo chiedervi una cosa. Quando, per esempio, dovete fare un after, ok? Quindi magari finite di lavorare tardi, molto tardi, e poi il giorno dopo dovete andare comunque a lavorare magari molto molto presto, e avete, diciamo, quel piccolo range orario nelle quali dormirete circa 2-3 ore prima poi di intraprendere una giornata lavorativa, diciamo, di quasi 8 ore il giorno successivo. Voglio sapere metodi alternativi per cercare di sopravvivere il giorno dopo al lavoro. Non è una storia personale, non vi preoccupate, ho soltanto bisogno di capire i vostri punti di vista. Quindi, mettiamo caso, oggi finite tardi, avete poche ore e domani dovete ricominciare a lavorare molto molto presto e dovrete affrontare di conseguenza una giornata lavorativa bella intensa. Come cercate di organizzare le energie e magari i famosi power nap, cioè quelle micro dormite per cercare di conseguenza di affrontare la giornata successiva nei migliori dei modi? Cioè, quali sono quelle modalità per sopravvivere dopo un after? 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali. Mi raccomando, ho bisogno di tutte quelle persone che sono dei leoni di notte e non dei co di giorno, ma meno co, ecco, rispetto al solito. 333-2688-688. Intanto però abbiamo il nostro Millennium Mix, quindi tre dischi per provare a dare qualche risposta. Partiamo subito con gli Eiffel 65.

0: Tre i dischi del Millennium Mix, tre dischi scelti ovviamente da Mauro Tonello. Si conclude questo proprio con Smiling People, See Everybody Dance, poco prima Mabel con Boom Boom, mentre all'inizio una bellissima canzone degli FL65 che si chiama Quelli che non hanno età. Amici, ancora buon pomeriggio, state ascoltando i Pischelli a Mollo, ultimo giorno della settimana, dai che praticamente il weekend è arrivato, dai che per circa un paio di giorni riusciamo a riposarci, per quelli che magari sono al lavoro, per tutti gli altri ovviamente buone ferie, e per quelli che cominciano oggi, o meglio questo è l'ultimo giorno di lavoro, buon riposo per le prossime 2-3 settimane. Tra l'altro saluto anche quel pazzo di mio padre che proprio ieri se l'è fatta fino in Puglia in macchina, quindi grandissimo, e grandi tutti quelli che raggiungeranno magari la propria meta proprio in macchina facendo un botto di chilometri. Attenzione all'Udisel. Va bene, allora sentite, comp'anniversario, però prima volevo rispondere a Dario, grazie Dario, perché ci eravamo lasciati con metodi alternativi per superare diciamo un after, o comunque per cercare di essere belli che produttivi il giorno al lavoro, avendo fatto prima magari una bella tirata. E infatti Dario scrive: questa notte letto alle 3, sveglia alle 5, ho appena fatto 8 ore di lavoro a 40 gradi di temperatura, ovviamente segreti non ce ne sono, si tiene duro e si beve tantissimo caffè, magari si aggiunge anche qualche bibita energetica, quelle belle zuccherate che ti danno quei 40-50 minuti di autonomia. È che non puoi berne così tante perché sennò alla fine dopo 8 ore esplodi. Va bene, in ogni caso c'è il nostro comp'anniversario tra poco, quindi 333-2688-688, due chiamate a disposizione. Mi raccomando, per quelli che magari oggi hanno deciso di dedicare un messaggio a qualcuno, fate in modo che quella persona risponda, altrimenti è un problema. In ogni caso, due posti liberi al 333-2688-688, ci mandate tutti i dati della persona da chiamare. Se c'è un compleanno di un vostro amico, di un vostro parente, ci indicate chiaramente i dati e poi al resto ci penso io. Mentre per quanto riguarda il futuro, potete andare sul sito www.radiocompany.com, potete compilare il form, oppure potete anche scaricare la nostra applicazione Radio Company, ci ascoltate ovunque voi siate, e anche tramite l'app in maniera molto smart potete compilare il form del comp'anniversario. Ricordato tutto, altri due posti liberi, quindi mi raccomando, ci risentiamo tra poco. 333-2688-688.
1: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
2: Pischelli a Mollo! Spot!
3: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo sento su Company 14:35. Amici, ancora buon pomeriggio. Partiamo con il nostro companiversario. Prima telefonata per Andrea. Ciao Andrea, scusa Marco. Ciao, ciao Marco, benvenuto. Come stai Marco?
1: Bene, tu?
0: Tutto a posto, grazie. Allora Marco, scusami, era un piccolo refuso. Tu non ti chiami Andrea, però in realtà è una cosa che devo a tua madre, in quanto tua madre mi ha contattato ma mi ha spacciato per il mio collega. Ha detto: ciao Chicco, scusami, non è che riesci a chiamare mio figlio? Io: sì signora, però mi chiamo Giovanni, cioè abbia pazienza, voglio dire. Vabbè, non importa, comunque scusata. Senti un po', allora, oggi per te è una giornata speciale. Che cosa succede di bello?
1: Mio compleanno.
0: Grandissimo, allora tanti auguri di buon compleanno Marco. Quanti sono?
1: Grazie. 16.
0: 16? Ecco, beh, tua madre che ha quanto?
1: Cosa ho sbagliato? 17.
0: Mettiamoci un attimo d'accordo, sono 16 o sono 17 anni? Se non lo sei tu?
1: 17.
0: 17, perfetto, ci siamo, ottimo. 17 anni, allora come festeggerai?
1: Vado a bullying.
0: A bullying, beh, ci può stare cavolo il bullying, eh? Alla fine festeggi per bene, porti la tua famiglia, vai con amici, con chi vai?
1: Famiglia.
0: Senti un po' Marco, c'è un bellissimo messaggio per te, perché gli auguri ovviamente non arrivano soltanto da parte nostra, cioè da Radio Company, ma ovviamente anche dalla tua famiglia, che ti dicono tanti auguri da mamma, papà e Andrea proprio per i tuoi 17 anni. Quindi auguri dalla tua famiglia, che sicuramente ti vuole un mondo di bene.
1: Sì.
0: Perfetto. Allora senti Andrea, dimmi un po', regali belli che hai ricevuto? Si può dire, a parte i soldi, mi raccomando, robe belle che hai ricevuto?
1: Un gioco.
0: Un gioco, perfetto, va bene. Allora, senti, noi ti lasciamo, quindi festeggia per bene, non giocare troppo al tuo gioco e mi raccomando, buon bullying per questa sera, ok?
1: Grazie.
0: Perfetto, ciao Marco, grandissimo. Grazie.

0: chiamata del comp'anniversario, dall'altra parte dovremmo avere Ivan. Ciao Ivan, benvenuto.
1: Ciao Fischelli.
0: Come stai Ivan, come va?
1: Tutto bene, grazie.
0: Molto bene, siamo molto contenti per te. Sappiamo tra l'altro che oggi dovrebbe essere anche una giornata speciale.
1: Sì, che succede?
0: Che succede, amico mio?
1: Sono arrivati 38 anni.
0: E allora buon 38esimo a te. Tanti auguri di buon compleanno da tutta Radio Company, ma ovviamente anche da persone che insomma ti vogliono molto bene, che hanno deciso oggi di mandarci insomma questa sorpresa e di recapitartela. Infatti scrivono: auguri cicciolino del mio cuore, mamma mia, oh. Buon compleanno da Camilla, Sebastiano e Lorenzo, ti amiamo quanto ti sopportiamo. Beh dai.
1: Grazie, bellissimo.
0: Quindi immaginiamo moglie e figli, famiglia insomma, sì.
1: Sì.
0: Ok, allora piani per questo compleanno, per questo weekend caldo?
1: Beh sì, allora diciamo una bella serata a Movieland.
0: Ah, bello, fighissimo. E poi?
1: Sì, dai. Poi penso comunque una bella pizza e in compagnia e così via.
0: Dai, ci sta, in compagnia della famiglia e amici o solo con la famiglia?
1: No, oggi solo con la famiglia, più avanti anche con amici.
0: Più avanti ci si spacca per bene. Bravo Ivan, questo che mi piace, è lo spirito giusto. Bravo, ben detto.
1: Grazie.
0: Va bene, allora senti, divertiti, buona escursione, buon Movieland, qualsiasi cosa, buona pizza soprattutto e festeggia per questo tuo 38esimo, ok?
1: Va benissimo, grazie
0: Ottimo,
1: mille.
0: Ciao, ciao Ivan, ciao bello.
1: Ciao.

0: Pala, Jenny con il remix di Dracula su Company 14:50. Amici, siamo arrivati praticamente alla fine della prima ora, ma tra poco avrò bisogno di voi al 333-2688-688 con un grande cavallo di battaglia che in un certo senso descrive appieno proprio questa trasmissione, ovvero i Pischelli. Ci risentiamo tra poco.
1: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
2: Pischelli a mollo! Spot!
3: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22:30 a Sepino Campobasso. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.

0: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
1: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.

0: Poi c'è qualcuno che giustamente mi dedica anche messaggi d'amore e di profondo affetto, tipo.
1: Comunque, Gio, volevo dirti che senza Chicco sei troppo professionale.
0: Avete ragione, ragazzi.
1: Non va bene.
0: Non va bene.
1: Non va assolutamente bene.
0: Hai completamente ragione. Non è colpa mia se quell'altro conosce soltanto tre parole all'interno del suo vocabolario. Però non vi preoccupate, perché da lunedì, raga, si ritorna formazione completa. E quindi significa che sicuramente ci saranno gaffe e figure incredibili da fare in onda. Controlliamo l'ora, sono le 15 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia.

Madame con Mamma non Mamma, finalmente amici è venerdì, mamma mia non vedevo l'ora arrivasse questo weekend, ve lo dico, sono sincero, però dai che si gioca con un grande cavallo di battaglia, adesso ho bisogno di voi, grande master per quanto riguarda questo programma, intanto buon pomeriggio a tutti, io sono Joe, fino alle 16 insieme, un'altra ora in compagnia dei Pischelli a Mollo in questa versione estiva, in questo venerdì 7 di agosto e oggi giochiamo a, sì, lo sto per dire, dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai, c'è qualcuno che molto probabilmente dall'altra parte lo odia ma non me ne frega assolutamente nulla, quindi ditemi che lavoro fate senza dirmi che lavoro fate, gioco davvero molto semplice che in un certo senso va a creare in voi quell'abilità di descriverci il vostro lavoro, cioè quello che fate nelle vostre più o meno 8 ore, poi qualcun altro invece lavorerà di più o di meno, senza dirci il nome della vostra professione. Dovete sottoporci il tutto come se fosse praticamente una specie di indovinello, ecco. Quindi io faccio sempre l'esempio dell'avvocato, aiuto la gente a difendersi da denunce, ecco. Quindi che cosa sono un avvocato? Ecco, questo è praticamente il modo in cui funziona questo gioco qui. Quindi messaggi scritti, messaggi vocali, dovete praticamente mettermi alla prova. Il mio obiettivo è capire che lavoro fate e voi dovete dirmelo senza dirmi però appunto il nome del vostro mestiere. Complicato a spiegare tantissimo, però poi nel giocare è veramente molto semplice. 333-2688-688, siamo pronti a incominciare, quindi ditemi che lavoro fate senza dirmi che lavoro fate.

0: Miley Cyrus con End of the World su Company, le 15:09. Amici, ancora buon pomeriggio, dai che si gioca, dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai, e come al solito quando sono da solo è molto più difficile cercare di capire quelli che sono i vostri lavori. Per le persone che si sono appena collegate è davvero molto molto semplice, dovete in un certo senso dirmi, sottopormelo come se fosse un indovinello, ecco, dirmi quello che fate nelle vostre ore lavorative senza dirmi ovviamente il nome del vostro mestiere. Quindi dovremmo avere già qualcosa, vediamo un po', cominciamo, siamo pronti, let's go, dai.
1: Gestiamo,
0: sì,
1: la risorsa idrica,
0: ok,
1: di un vasto territorio,
0: ok,
1: sì. Parte. Da Pian del Re e sfocia nel mare Adriatico.
0: Gestiamo.
1: Che lavoro facciamo?
0: Vabbè, amico mio, gestiamo risorse idriche di un vasto territorio che non lo so, cioè partiamo malissimo proprio. Perché ho scelto questo messaggio? Tra tutti quelli che sono arrivati, alcuni anche abbastanza semplici, proprio questo ho scelto. Non lo so. Molto probabilmente lavori per quelli che insomma si occupano dell'acqua, sicuramente. Grazie pure, no? Non ne ho idea. Chiedo un indizio da parte del pubblico. Ascoltatori, magari ogni tanto aiutatemi anche voi se non lo so. Poi,
2: ciao Radio Company.
0: Ciao.
2: Allora, io colpisco la crosta terrestre.
0: Va bene, ok.
2: E trasformo oggetti solidi in liquidi.
0: È la miseria, tutto in un unico lavoro. Certo che non ti annoi mai nel tuo caso. Un mago? No, sicuramente no. Allora, sicuramente operaio tipo in cava, cioè quindi trasformi la crosta terrestre, comunque vai lì a levigarla, lavori quindi sicuramente tipo scavatore, non lo so, escavatorista, non lo so. Però forse anche in acciaieria, perché se trasformi solido in liquido molto probabilmente lavori in una acciaieria, in una fonderia, non lo so. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali. Se non dovessi riuscire a capire, se non dovessi indovinare, chiaramente datemi una mano, cercate di aiutarmi. Quindi ditemi che lavoro fate senza dirmi però il nome del vostro mestiere.
3: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
4: Fiscalia Mollo! Spot!
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Radio Company Live

0: Torino.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va?
3: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
7: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: d'amore.
1: L'ultimo di Saif si chiama Parlar d'amore su Company. 15:19, amici, ancora buon pomeriggio da Joe. Dai, fino alle 16 insieme. Dimmi che lavoro fai, senza dirmi che lavoro fai, un sacco di messaggi al 3332688688. Ve lo ripeto, l'obiettivo è farmi capire quello che fate, cioè qual è appunto il nome del vostro lavoro, però non indicando chiaramente il nome, ma spiegandomi che cosa fate nelle vostre cosiddette 8 ore di work. Allora, qualcuno scrive, tipo Andrea, created project for created project for consulenti finanziari ed utenti interni. Ma che è sta roba? Non lo so. Manager mi verrebbe da dire, ma non ne ho idea, è troppo di nicchia. Poi, ciao Joe, io lascio sempre un buon profumo di pulito, ma non faccio le pulizie. Ok, Marcello, un buon profumo di pulito, ma non faccio le pulizie. E fai le lavatrici, quindi quando apri le lavatrici, tipo, c'è quel buon odore di ammorbidente? È difficile questa, è chiaramente difficile. Poi, ciao Daniele, sono Daniele, il mio consiglio è vengo chiamato solo in caso di emergenza. Quindi mi verrebbe da dire o Forza dell'Ordine o Croce Rossa, quindi insomma chi deve intervenire proprio in caso di emergenza, tipo ambulanza mi verrebbe da dire. Non lo so, fammi sapere se è giusto. Poi abbiamo un altro ascoltatore, lui si chiama Mirko e dice, perfetto, bestemmio contro il tempo, giro e sono ingombrante e pesante. Camionista Mirko, secondo me camionista, soprattutto per la parte delle bestemmie. Poi un abbraccio a voi tutti di Company, cerco di soddisfare le esigenze del cliente consigliando il prodotto migliore alla sua richiesta, che a volte è incomprensibile. Sicuramente commessa, quindi nel mondo dei negozi, forse dell'abbigliamento, perché effettivamente molte volte le richieste del cliente sono difficili, sono incomprensibili, quindi dall'altra parte ci sei tu che devi cercare di capire che cosa sta succedendo dentro alla sua testa. Dai, 3332688688, messaggi scritti, messaggi vocali, mi raccomando, diteci che lavoro fate senza dirci però che lavoro fate.

0: Sam Jacobs con I Don't Mind su Company. 15:27, amici, ancora mezz'ora insieme all'interno dei Pischelli a Mollo. Molto semplice oggi, diteci che lavoro fate senza dirci che lavoro fate. Tutto questo tramite messaggio scritto o messaggio vocale al 333-2688-688. Andiamo avanti, prossimo messaggio. C'è Adriano che scrive: faccio quello che fa Dilbert, ingegnere. Dai, molto semplice, grandissimi fumetti, sì, amici dei fumetti, dai che ci siamo. Poi qualcuno mi conferma il lavoro in ambulanza. Poi, c'è Marcello che diceva prima: ciao Joe, io lascio sempre un buon profumo di pulito, ma non faccio le pulizie. Alla fine ho scoperto essere in bianchino. Ho capito, ma io, cioè, sicuramente buono il profumo della vernice, quella fresca, no? Ti dà proprio la... Sì, che poi che profumo è? Cioè, buono, ma neanche che dici, mamma mia, bellissimo e buonissimo sto profumo, questa casa adesso è veramente profumata, mi sembrava un po' estremo. Poi abbiamo dei messaggi vocali, vediamo un po', sentiamo che cosa dicono.
1: Ciao, sono Mauro. Sì? Io ti illumino.
0: Dai, vabbè, Mauro, elettricista, ci può stare, dici? Perché a volte ho paura che la soluzione sia davvero troppo semplice, quindi boh, non lo so. Poi qualcun altro che mi dava una mano per quanto riguarda il messaggio su l'acqua, sull'irrigazione.
2: Sì, usiamo l'acqua.
0: Sì.
2: La usiamo, okay, per i campi.
0: Sì.
2: Che lavoro faccio?
0: Che lavoro faccio? Boh, molto probabilmente mi verrebbe da dire tipo agricoltore, irrigatore di cose, non lo so. Poi un altro messaggio, vediamo un po'.
3: Ciao Company!
0: Ciao!
3: Io faccio lo scarificatore di superficie pangeatica.
0: Sì, vabbè, dai. Come faccio a capirla questa? Cioè, raga, che è? C'è la faccia di uno con scritto scemo, io, figurati. Non lo so. Cerca di darmi una mano, aiutami un po'. 333-2688-688. Tra poco sicuramente altri messaggi, quindi per tutti gli altri, per quelli che si sono appena collegati, diteci che lavoro fate senza dirci che lavoro fate.

0: Company 15:34, altri messaggi, ditemi che lavoro fate senza dirmi che lavoro fate, sentiamo.
1: Io sì. Vado in giro per le aziende, okay. L'attività,
0: sì.
1: A controllare,
0: okay.
1: Che funzionino bene degli oggetti appesi al sì. Muro di colore rosso.
0: E allarmi tipo, quindi lavori in quel settore lì, cioè vai a controllare che gli allarmi e che i dispositivi siano effettivamente funzionanti, potrebbe essere la soluzione, non lo so. Poi abbiamo qualcuno che dice, vediamo un po', allora sì, quello Alberto da Verona diceva scarificatori di superficie pangeatica non è altro che agricoltore, io sì, grazie alla cippa, cioè veramente c'era un altro modo magari per arrivare alla soluzione che fosse un pochino più semplice per me. Dai, 333-2688-688, tra poco ritorniamo con altri vostri messaggi.
2: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo! Spot!
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campagna, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campagna. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campagna per una rapida ripresa economica.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.
10: Tempo di pensare all'estate.
11: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
11: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
11: per un'estate perfetta.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: L'ultimo degli Swedish House Mafia si chiama proprio così, Happiness is so sad. 15:43, ultimi 20 minuti scarsi, amici, e altri messaggi riguardo a diteci che lavoro fate senza dirci che lavoro fate. Per quelli che si sono collegati ora, molto molto male, però avete ancora un po' di tempo, quindi sottoponetemi una sorta di indovinello, come per spiegarmi insomma quello che è il vostro lavoro senza dirmi ovviamente il nome del vostro mestiere. Dall'altra parte io dovrò chiaramente provare a indovinare, tipo così, sentiamo.
1: Ciao company.
0: Ciao.
1: Io faccio il bagnetto e la messa in piega ai cani. Che lavoro faccio?
0: Semplice, parrucchiera e lavandaia per cani. Avrai un negozio che fa tagli dei peli dei cani, cioè non so come dirlo in maniere più eleganti, però sicuramente questo è quello che fai. Cioè, diciamo, questo era abbastanza semplice. Poi dovremmo avere un altro, sentiamo un po' questo cosa dice.
2: Buon pomeriggio Pischelli, buon pomeriggio company.
0: Ciao, bello.
2: Io il mio lavoro è, mi chiamo Stefano, The Voice ovviamente.
0: Sì, giusto, come dimenticarlo.
2: Vi dico solo, quando le piante, qualsiasi pianta mi vede, loro sorridono perché stanno bene in salute. Buon lavoro.
0: Sei un potatore di piante, sei un addetto ai fertilizzanti, sei un hai una fioreria, cioè mi verrebbe da dire una roba del genere. Poi vediamo un po'.
3: Io controllo lo scarico degli ultra cinquantenni.
0: Fai colonscopie? Sei un medico? Non lo so. Ultra cinquantenni, parliamo di umani? Parliamo di macchine d'epoca? Di che cosa stiamo parlando? 3332688688, avete ancora un po' di tempo? Diteci che lavoro fate senza dirci che lavoro fate.

0: L'ultimo di Harry Styles si chiama Dance No More. Siete su Company 15:50, 10 minuti prima di lasciarvi con i brutti ma simpatici. Però intanto altri messaggi. Ditemi che lavoro fate senza dirmi che lavoro fate. Leggo subito velocemente. Jesse scrive: io brillo sempre. Bravissima, grandissima. In vari colori e di vario prezzo. Mi verrebbe dire lampade, quindi addetta alla vendita di lampade, lampadari, luci, cose fighe, lampadine. Non ne ho idea. Poi abbiamo una sfilza di messaggi vocali. Cercherò di farli sentire velocemente. Sentiamo un po'.
1: Io in casella bustine bianche ma spesso verdi.
0: E quindi porta lettere, postino o sbaglio? Poi sentiamo qua.
2: Ciao Pischello.
0: Ciao.
2: Io cerco storie.
0: Eh beh sì.
2: Dove gli altri vedono solo pietra e rifiuti.
0: Amico mio, tu fai il lavoro dei miei sogni, quello per il quale ho provato a studiare ma che purtroppo poi non si è mai concretizzato, ovvero l'archeologo. Grandissimo, finalmente un po' di cultura in questo programma. Bene, figo l'archeologo. Poi
3: ciao ragazzi.
0: Ciao, ok.
3: Io sì, spedisco e ricevo,
0: okay,
3: e guido un mezzo con due denti.
0: Un mezzo con due denti, spedisco e ricevo, ti avrei detto anche io, forse tipo roba dei pacchi, posta, non lo so, spedisco un mezzo con due denti, non ne ho idea. Vabbè, dai amici, grazie per tutti i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco magari con qualche soluzione dell'ultimo minuto, ma comunque con i saluti finali.
4: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
5: Pischelia Molo! Spot!
6: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto, dalle 22:30 a Sepino Campobasso. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza.

0: alternanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Amici, buon weekend a tutti, ci sentiamo lunedì a partire dalle 14 anche con Chicco, che così gliela facciamo pagare.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fiscalli di Radio Company.
1: Ah, male oggi, 16:02.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Radio Company.

0: Madonna con la sua danceteria, il o danceteria.
1: È venerdì,
0: benvenuti. Inizia proprio qui un nuovo appuntamento con la versione estiva di Brutti ma Simpatici, sì, che è Brutti ma in costume.
1: Che è uguale all'altra, ma solo con un po' di aria condizionata in studio.
0: Ha anche una sigla diversa, sì, ce ne dimentichiamo.
1: Per fortuna, sì.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma Simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: No, avete finito di fare gli esperimenti?
1: Mi piace perché quando parlo con te io schiaccio questo pulsante e parlo in realtà con Andrea Rossini. Sì,
0: esatto, sì. Noi abbiamo due tasti, come l'abbiamo spiegato. Uno è on air.
1: Sì, per venire incontro alle nostre esigenze.
0: Esatto, che è quello pericoloso. E quando, quando parli, se hai questo acceso, si sente alla radio quello che dici.
1: Sì,
0: poi c'è un altro che invece si chiama QE, cioè Q, che serve per parlare con Andrea Rossini, ma solo con Andrea Rossini.
1: Esatto.
0: E tu invece, mentre andava la sigla, l'hai premuto per parlare con me.
1: Sì.
0: Quindi io non capivo quello che tu mi dicevi.
1: Giusto.
0: Andrea Rossini,
1: meglio,
0: purtroppo sì, ma stava facendo delle altre cose. Quindi in pratica hai inchiodato il programma in apertura.
1: Sì. Che bello cominciare così. Mi piacciono queste cose. È qui che si testa anche la vera professionalità di chi ha la parte tecnica.
0: La vera pazienza.
1: Esatto. Va bene. Buon pomeriggio, ciao. Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio, Pietro.
3: Ciao, Andrea Rossini.
1: Ciao. Molto bene, ciao a voi, cari ascoltatori e ascoltatrici. Ultima settimana di lavoro per molti.
0: Sì.
1: Ultimo giorno,
0: ultime ore proprio,
1: quindi immagino che ci siano persone, ascoltatori che stanno anche scalpitando,
0: sì,
1: però noi saremo con voi anche durante il periodo di ferie.
0: Sì, ricordatevi che noi siamo qui anche la prossima settimana, quindi non ghostateci del tutto.
1: No,
0: cioè, ogni tanto
1: tutto,
0: passate di qua a sentire come stiamo. Così. Cioè, mettete dentro la testa. Tutto a posto?
1: Sì, a posto, esatto. Va bene, cominciamo, dai.

0: Giselle con Dimanche Midi Peel qui a Radio Company in Brutti ma in costume.
1: Stavo dando un'occhiata ad un'immagine presa dall'alto su Tgcom di Hyde Park, ok? Sì. In Inghilterra. Ovviamente anche lì c'è il problema della siccità in questo periodo. Se voi guardate Hyde Park in questa immagine vista dall'alto, sembra praticamente il deserto con degli alberi.
0: Ah sì?
1: Sì, guarda, c'è una roba incredibile. L'erba, quel famoso prato inglese,
0: sì,
1: ha completamente cambiato colore, è completamente secco e
0: giallo, essiccato.
1: E sai perché è secco, essiccato e questo colore qui sta morendo? Perché non ha chiamato Andrea Rossini a curare il giardino.
0: È vero,
2: poi
0: è vero.
2: Lui è peggio.
0: È vero, perché lui è un artista.
1: Lui è proprio, calcola a minuto. Cioè, proprio,
0: se lui lo mandavano a Hyde Park, lui con la canna del, solo con la canna dell'acqua, sì, te lo rimetteva in piedi.
1: Diciamo la verità, lo diciamo anche alle autorità, Andrea Rossini è un esperto dell'erba.
0: Assolutamente.
2: Ho uno schifo a casa.
1: Va bene, a tra poco.
3: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione. Radio Company Live Tour.

0: cervellino.
1: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Il pezzo di Noemi qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
2: Esattamente, allora, cose che succedono dalle parti di Milano che però in realtà hanno un impatto su quello che sta succedendo globalmente, che riguarda i social, comunque riguarda l'utilizzo degli smartphone per quanto riguarda i più piccoli, e la direzione invece che sta prendendo il resto del mondo, cioè quella di vietare l'utilizzo di certe piattaforme, soprattutto i social, ai bambini stessi, minori di 16 anni, ok?
1: Quindi la parola d'ordine è guarda Milano.
2: Sì, in un certo senso sì.
1: Guarda Milano, sì.
2: Esattamente, proprio quella. Allora, c'è una pubblicità ufficiale della Apple, è una campagna pubblicitaria che dice, lo slogan recita, tutto ok e iPhone, ok? Fin qua niente di strano, è riferito al fatto che gli schermi dell'iPhone abbiano questa Ceramic Shield, che praticamente serve per rendere più resistente lo schermo, ok? E in questa foto, nel cartellone, nell'immagine, compaiono due bambini molto piccoli che hanno in mano questi due, un iPhone a testa, ok? Quindi è rivolto non tanto alla sicurezza, da dire, cioè il telefono nostro è sicuro, lo possono usare anche i bambini, no?
1: Nel senso,
2: telefono...
1: lo possono buttare per terra.
2: E in questo
1: anche
2: caso
1: i bambini,
2: sì, esatto, sì, lo possono buttare anche per terra, è sicuro dal punto di vista della resistenza, mettiamolo così. Il problema è che è l'età di questi due bambini, che sono molto piccoli, e quindi sta intervenendo il garante, l'Agicom, perché questa pubblicità in teoria potrebbe normalizzare il fatto che due bambini piccoli utilizzino
1: abbiano un telefono in mano,
2: cosa che in realtà succede già, cioè è diffusissima sta cosa.
1: I genitori nel momento in cui diciamo che i loro pargoli cominciano ad andare un po' fuori dagli schemi, la prima cosa che fanno è mettere un video il più lungo possibile da YouTube e dargli il telefono in mano, in maniera che non rompano le mani.
2: Ho visti tanti al ristorante in passato, oggi devo dire molto meno, genitori che piazzano dei bambini davanti a uno schermo per farli stare buoni, perché hanno l'uscita magari quella sera lì e non vogliono in qualche modo, mettiamolo così, essere disturbati, va bene?
1: Esatto, tu che in realtà non l'hai mai fatto, con le tue due figlie,
2: zero,
1: stare buone, cosa facevi?
2: Le cose che
1: era la tua arma segreta?
2: Le cose che si facevano quando eravamo piccoli noi, gli scopellotti,
1: molto bene.
2: Esatto, cioè, scusa.
1: Molto bene,
2: no, poi ti porti via, che ne so, cose per scrivere, colorare, robe così, cioè robe che facevamo da piccoli noi.
1: Beh,
2: cioè,
1: io non ho mai colorato.
2: Tu non sei neanche mai andato al ristorante con i tuoi genitori?
1: No, è vero, eravamo
2: forse
1: troppo poveri.

0: Brescia, qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Ora diamo il benvenuto a Vittorio Ferro.
1: Buon pomeriggio, grazie per la linea. L'Italia resta nella morsa del caldo estremo, con temperature eccezionali destinate a durare ancora una decina di giorni. A Napoli sfiorati i 48 gradi, mentre Gorizia ha superato per la prima volta la soglia dei 40 ieri. Violenti temporali hanno colpito soprattutto il Veneto, con oltre 50 interventi dei vigili del fuoco la scorsa notte. La situazione è più critica nel Veronese, in particolare a Bovolone, dove si contano allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati. Decine le richieste di soccorso, mentre sulla linea Legnago-Nogara una pianta caduta ha interessato i binari. Interventi la scorsa notte anche nel Trevigiano e nel Padovano per le forti piogge, raffiche di vento, infiltrazioni e danni alla viabilità.
0: Arriva Tommaso Paradiso.

0: Sainz, Fabio De Magistris, Victor
1: J'adore.
0: Adesso ci fermiamo, tra poco abbiamo in canna un po' di cose, quindi vi spieghiamo tutto tra un istante.
2: Stai
0: dai.
2: Usando una terminologia oggi che te lo dico, non è che
0: non è molto, cioè, nel senso, è poco radiofonica, dici?
2: No, va benissimo per la radio, però diciamo però, che è un po' equivoca, diciamo.
0: Ah, ok, va bene, allora vi sto allineando. A tra poco.
3: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gianna Nannini insieme a Marra Marrakesh, nuova versione di America che dal 1979 ad oggi diventa America Inc.
1: Molto bene, adesso un articolo molto esteso che io vi riassumerò in tre parole, cioè no, forse sono un po' di più di tre parole, cioè oggetti che non andrebbero portati via dagli alberghi. Il periodo è quello un po' di vacanze, quindi magari questa cosa ci sta. È un classico articolo di quelli che proprio si leggono sotto l'ombrellone alla terza riga t'addormenti.
0: Sì.
1: Però è molto semplice, la sostanza è questa: dagli alberghi si possono portare via delle cose, sì, ma soltanto quelle cose monouso che vengono messe a disposizione nella stanza, tipo, che ne so, il bagnoschiuma, il saponcino,
0: che non c'è
1: lì.
0: Più.
1: Sì, no,
0: lo sai che non c'è più?
1: Sì, sì, io no, lo trovo ancora.
0: Sì, nella maggior parte non c'è più. C'è un dispenser. Dentro la doccia.
1: È apposta,
0: sì.
1: Perché costa
0: che
1: è
0: proprio
1: meno,
0: un dispenser da maschi.
1: Cioè?
0: Nel senso che c'è un coso, ti puoi fare tutto, puoi lavare anche i piatti con quello là.
1: Sì,
0: ti puoi fare lo shampoo, ti puoi lavare le balle,
1: sì.
0: Ti puoi.
1: Sì, lavare la macchina, sono quelli,
0: sì,
1: che puoi
0: fare
1: tutto.
0: Vabbè. Quello che vuoi.
1: Non si possono portare via dagli alberghi, ma questa è una cosa, diciamo, ovvia. Gli accappatoi, le ciabatte, le lenzuole, gli asciugamani,
0: i cuscini. A parte che i cuscini fanno cagare.
1: Aspetta,
0: non esiste un hotel al mondo.
1: Le stoviglie, piatti, tutte queste cose qui, gli elettrodomestici, non si possono. Perché la gente a volte si porta via un po' di tutto, e questo me l'hanno confermato delle persone che fanno di professore gli albergatori, e mi dicono: guarda che noi clienti è successo che in effetti ci siamo accorti che ci hanno portato via un sacco di roba.
0: Sai che il frigo bar starebbe bene nel mio ufficio qua in radio? Starebbe bene.
1: Beh, in effetti è vero. Allora, 333-2688-688, come sempre, WhatsApp scritti o vocali. Se volete restare anonimi, fate anche un po' la voce così, tanto poi alle fine capiamo lo stesso.
0: Sì.
1: Cose che avete portato via dagli alberghi.
0: Che non avreste dovuto.
1: Non avreste dovuto. Secondo me, vabbè, è un classico: gli asciugamani, tantissimo, sono sicuro. Qualcuno, forse, gli accappatoi. Ma probabilmente c'è anche qualcuno che è stato più audace e ha portato via qualcos'altro. Chi lo sa?
0: Tipo la cassaforte.
1: Vabbè, potrebbe essere. Allora, 333-2688-688, cose che avete portato via dagli alberghi. Qualcuno di voi o qualcuna di voi è riuscito o, insomma, ha tentato questa mossa maldestra di portarsi a casa qualcosa che non avrebbe dovuto nelle strutture, nei posti dove è andato a soggiornare anche solo per un giorno? Ci fate sapere, vi aspettiamo.

0: Gone Gone, David Guetta, Teddy Swim, Stones Night qui a Radio Company in Brutti Mai Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto se avete mai, se vi siete mai fregati qualcosa dall'hotel, albergo, sì, bed and breakfast, dove siete stati.
1: Dai, sentiamo subito,
2: via.
1: Dai,
2: via. Ero più giovane, viaggiavo di più, avevo l'abitudine di fregare in ogni posto dove soggiornavo la tazza della colazione. Adesso ho talmente tante tazze della colazione che non so più che cazzo farmene.
0: Che poi è vero che al mattino al buffet ovviamente c'è lì tutta la, sì, tutto quello che serve, il necessaire, quindi ci metti un attimo,
1: figurati. Allora, ora ti chiedono le cauzioni, quindi è difficile, ma ai tempi d'oro avevo accappatoi di ogni albergo in cui ero stato. Alberto, ti immagini questo che apre l'armadio a casa, la mia collezione,
0: tutti,
1: di accappatoi.
0: Tutti accappatoi.
1: Ciao, io

0: Nutella.
1: Tu sei preparatissimo tu.
0: Sì, però quelli erano, cioè si potevano prendere.
1: Allora, vedi, dai.
0: Li ho presi.
1: Non è proprio rubare, ma durante la colazione mi mettevo le brioche e i panini in tasca per farci il pranzo qualche ora dopo. In realtà non si potrebbe.
0: No, assolutamente, anzi addirittura non c'è più la, la frutta, cioè tipo le banane non ci sono più, cioè sono già tagliate, capito? Per evitare... Non sto parlando di autoerotismo, parlando di gente che si mette la banana in tasca per mangiarla
1: e
0: dopo.
1: L'altra se la mangia.
0: E
1: certo.
0: L'altra se la mangia.
1: Ciao brutti, mai rubato nulla. Una mia collega demente si è portata a casa una trapunta, Silvia.
0: Una trapunta?
1: Una trapunta, certo. Allora, la valigia vuota, che facciamo? La lasciamo lì, la non la riempiamo, dai. Io lavoro in un albergo ed un cliente una volta abbiamo trovato un set completo di piatti e bicchieri posate per almeno 6 persone.
0: Ah, ok, vedi.
1: Quindi ci ha lavorato un po', diciamo.
0: Sì.
1: Ciao, noi in Austria abbiamo portato via gli asciugamani e le bibite di rifornimento. Fuori nel corridoio c'era il ripostiglio, Dennis.
0: Ha beccato il ripostiglio.
1: Socio, abbiamo beccato la fonte. Proprio.
0: Perché sì, perché poi se trovi.
1: Questo è proprio furto.
0: Se trovi
1: furto,
0: il carrello, quello delle addette e degli addetti che rifanno le camere, ovviamente da lì, cioè se è incustodito, puoi prelevare.
1: Ma certo.
0: Capito?
1: Ma non è che puoi, non è che puoi.
0: No, devi. No. Quante cose brutte vi stiamo insegnando.
1: Non è che puoi, neanche devi, dai. Le scelte del caffè andavano bene anche sulla mia macchinetta di casa, quindi quelle che non ho usato le ho portate via. Non credo si tratti proprio di un furto, no?
0: No, in realtà credo siano materiali di consumo.
1: Esattamente. Va bene, 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali, cose che vi siete fregati dagli alberghi.

0: qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, che diventa brutti ma in costume, in questo periodo è chiaro.
1: Fino, insomma, a fino a fine agosto.
0: Fino a agosto, certamente. E adesso ci sono altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Parliamo d'estate. Quasi un italiano su due quest'estate non partirà per le vacanze. Il 48,5% resta a casa. In tutto sono 24,2 milioni le persone che passeranno le ferie senza spostarsi. Per questo è stato coniato il termine staycation. A frenare soprattutto i costi, oltre la metà rinuncia per motivi economici, pesano anche difficoltà familiari, problemi di salute, rincari e impegni di lavoro. Tra over 65 e pensionati la quota di chi non parte arriva fino al 67%.

0: Federalberghi, che ha fatto questa indagine, propone più welfare aziendale e buoni vacanza per sostenere le famiglie.
1: Time out per noi
2: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
3: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
4: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
14: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.
16: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
17: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
16: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
17: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
18: C come Company, C come C Radio.

0: Senza ombra di dubbio il disco da ballare dell'estate, cioè Uge, Lisma e l'Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Molto bene. Allora, ciao brutti, io in hotel di solito rubo i bicchieri, ma me ne porto dietro da casa altri di scorta per lasciarglieli, così non se ne accorgono. Cioè lui fa scambio di bicchieri praticamente.
0: Sì.
1: Vabbè, magari c'è il bicchiere quello diverso.
0: Ma non, non sono uguali.
1: Lo cambia.
0: Vabbè.
1: C'è gente strana.
0: Un po' così.
1: C'è gente in strada che ci ascolta. Allora, ciao, io volevo cambiare il mio microonde guasto con quello della casetta al mare. Peccato, non mi stavo in macchina. Però l'intenzione c'era. Maledizione, vero?
0: Sì.
1: Maledizione, va bene. Allora, siamo un po' in ritardo. Grazie per i vostri messaggi.
0: Grazie,
1: 17
0: e
1: 4 minuti, amici.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Radio Company Estate.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Joel Corey Whisper qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Esatto, adesso una pausa per noi, tra poco invece ritorneremo parlando di un paio di cose. Una che riguarda anche i cani, ma non i cani che pensate voi. Gli altri cani, quelli lì, diciamo, elettronici.
0: Ah, ok.
1: A tra poco.
2: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi lunedì 10 agosto con Mixatone al PSM Music Festival a Porto Santa Margherita, Caorle. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Radio Company Live 2.

0: Torino.
1: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle ore 20 con la Notte del Bacio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Irama qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove ci hai detto qualche minuto fa parleremo non dei cani normali, beh, ma sì, di quelli là, quelli elettronici.
1: Esatto, prima di arrivare a quelli però, una notizia che così è stata pubblicata ed è tra quelle cose che si leggono sotto l'ombrellone, amici, riguarda un contratto legale, un contratto che ha valore legale stipulato da una famiglia nei confronti della propria figlia che è, diciamo, in età adulta, ma ancora non se ne va di casa per n motivi, cioè non c'ha opportunità giuste, insomma è ancora lì, vive con la famiglia. Cosa ha fatto questa famiglia? Le ha imposto un contratto legale dove, a parte il pagamento di un affitto di $500 al mese, ok, c'ha degli obblighi che sono alcuni obblighi, diciamo, naturali se vivi, convivi in una casa, tipo, che ne so, devi, quando mangi devi lavare le stoviglie, le posate, devi riporre al loro posto, devi lasciare la cucina in ordine e così via, deve occuparsi del cane, il cane di famiglia, ma insomma questo non è un obbligo alla fine,
0: e non è elettronico,
1: non è elettronico in questo caso, e ci sono anche dei vincoli sugli orari, cioè non può tornare a casa più tardi dell'una di notte, se lo fa deve comunicarlo prima, non può invitare amici a casa.
0: Beh, vabbè, ci sta.
1: Possono dormire da lei soltanto amiche confermate, cioè persone che già
0: che hanno la spunta blu su Instagram.
1: Diciamo che non vogliono che la casa si trasformi, diciamo, in un appartamento.
0: Hanno ragione, fammi così. Girami il contratto per favore, che glielo do anche a me, a mio fratello.
1: Vabbè, in Italia le cose vanno in modo un po' diverso. Invece, sempre per quanto riguarda la cura della casa, del vicinato, insomma l'attenzione, cose insomma correlate, ad Atlanta, in un quartiere, in uno di quei che vengono, cioè segui i quartieri chiusi che ci sono negli Stati Uniti, quelli che hanno il cancello, hanno la guardia giurata, la sbarra, eccetera eccetera, hanno iniziato a circolare dei cani robot.
0: Cani robot,
1: in pratica questi cani robot svolgono la funzione di guardia giurata, cioè se vedono delle, comunicano con le persone, ma se vedono delle cose che non vanno bene avvisano direttamente la, la polizia, quindi cioè proprio bisogna stare attentissimi quando lì non c'è, puoi fare cose,
0: ma mordono i cani
1: non mordono assolutamente, però ti arriva quello con capito, con le manette e ti porta via,
0: e
1: se
0: poi
1: fai delle cose
0: te li vendono già col microchip, quindi è conveniente, no?

0: disco di Lato qui a Radio Company. Adesso attenzione, altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Anche questo fine settimana appena cominciato sarà segnato dalle partenze per le vacanze estive, con traffico intenso verso le località turistiche già da oggi. La giornata più critica comunque sarà domani, soprattutto al mattino, con bollino nero sulle principali direttrici. Nella settimana di Ferragosto proseguono le partenze, ma inizia anche la prima fase del controesodo. I primi rientri consistenti attesi da domenica 16 agosto. Il traffico di ritorno aumenterà nella seconda metà del mese, con picchi soprattutto tra domenica e lunedì. I nodi più impegnativi: la barriera di Trieste-Iser, i caselli balneari tra virgolette dell'A4 e la statale Romea.
2: Samurai J sarà domani sera a Trevisaccio in provincia di Cosenza sulla riviera dei Saraceni per trasformare il lungomare cittadino in un grande spazio dedicato alla musica. Intanto il suo album Amatore ha superato la soglia delle 25.000 copie vendute, disco d'oro. Vorrei scrivere due righe, ma a furia di correre non ho ancora avuto il tempo di capire cosa stia succedendo. Grazie, grazie, grazie. Sentiamo

0: Franco, Paranoia, Samurai J, che poi anche noi abbiamo una J qui in
1: sì,
0: radio.
1: Michela J, che, che è la cugina poi, è la cugina, Samurai.
0: Certo. Va bene. Adesso una pausa, tra poco invece arriva Cervelli in fuga. Cosa succede?
1: 100 euro oggi, eh.
0: È vero, è venerdì.
1: È venerdì, 100
0: venerdì,
1: euro
0: 100
1: in
0: euro, beh, bellissimo. 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Grandi appuntamenti al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: che mi risulta che sei rimasta la categoria quella che più della quale tu sei più esperto?
1: Tra le cinque.
0: Ah, sì.
1: Sì, beh, sicuramente. Sì.
0: Però prima mettiamo la sigla, dai.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Esatto, l'ultima categoria della settimana è bodybuilding.
1: Bodybuilding.
0: Bodybuilding. Vabbè, se volete giocare, provare a vincere 100 euro di buoni carburanti San Marco Petroli, scriveteci questa categoria via WhatsApp al 333-2688-688. Perché il vostro sforzo non andrà in vano. Potreste vincere 100 euro di buoni carburanti San Marco Petroli.
1: Che vi ricorda la F101, la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che avendo una qualità ottanica decisamente aumentata,
0: sì,
1: consente di bombissima, consente di esaltare le prestazioni di auto e moto e anche barche a motore.
0: Va bene, allora 333-2688-688, la categoria è bodybuilding. Sappiamo tutti che insomma si gioca sì per 100 euro, ma nel caso in cui quella per 100 euro non dovesse andare, comunque 50 euro almeno dovreste riuscire a portarla a casa.
1: Un secondo tentativo con i 50 euro.
0: Esattamente. 333-2688-688, bodybuilding, vi aspetto.

0: qui a Radio Company, brutti ma simpatici, siamo in area cervelli in fuga e quindi vediamo se per caso Andrea dalla provincia di Udine, se non sbaglio,
1: certo,
0: mi pare di aver capito.
1: San Giorgio di Nogaro.
0: Ciao, ciao Andrea, si porterà a casa si porterà a casa 100 euro oppure 50 euro di buoni carburanti a San Marco
1: Petrolio. Oppure zero, oppure c'è anche zero, la, cioè.
0: Vediamo, come va Andrea?
2: Benissimo.
0: Bene, bene, molto bene. Hai l'ultimo giorno anche per te o no?
2: No, vi stavo ascoltando, sono in malattia da una vita, sono.
0: Ah sì, ah, okay. Davvero?
2: Sì, è vero, è vero.
0: Ci dispiace allora, cioè nel senso che
2: un'estate bianchetta è stata, dai.
0: Vabbè, Andrea, allora senti, proviamo se per caso riusciamo a recuperare un po', almeno portandoti, regalandoti 100 euro, dai, di
1: buoni carburanti. Ci proviamo. Certo. Allora entriamo nel gioco, la categoria è l'ultima rimasta questa settimana, bodybuilding. Ti farò la domanda, ti darò le tre alternative di risposta, dirò via con il tempo, da lì avrai 10 secondi per risponderci, mi raccomando non farli scadere e giochiamo per 100 euro, dovessi sbagliare ti faccio la domanda, stessa praticamente la sequenza è sempre la stessa, solo che le alternative a quel punto diventeranno due. Ma intanto direi di partire con la domanda da 100 euro. Sei pronto?
0: Sì.
2: Prontissimo.
1: E allora flexiamo i muscoli e andiamo a fare la domanda della categoria bodybuilding. Andrea, la domanda è questa. Come si chiama la fase dedicata all'aumento della massa muscolare? A. Bulk. B. Cut. C. Reverse diet. Via con il tempo.
2: B.
1: La B? Il cut? Purtroppo
0: no.
1: No.
2: Ho sbagliato.
1: Purtroppo no.
2: No.
1: Non è il cut. Allora, attenzione, attenzione, andiamo a giocare per 50 euro. Ti rifaccio la domanda. Come si chiama la fase dedicata all'aumento della massa muscolare? A. Bulk oppure C, reverse diet. Via con il tempo.
2: Ah,
1: bulk?
0: Il bulk, sì.
1: È il bulk.
0: Sì,
1: certo,
3: famosissimo,
1: che
3: lo faccio tutti i giorni.
1: Il bulk, esatto, lo fai. Sono
0: un bulk al forno.
1: Sono sette anni che fai il bulk. Tra l'altro, sì, fa aumentare la massa muscolare, ma anche la massa grassa. Perché cioè, col bulk siamo, diciamo, in iperalimentazione.
0: Come si chiama la massa grassa di Stefano Ferrari?
1: Pietro.
0: Va bene Andrea, complimenti, ti porti a casa 50 euro di buoni carburanti San Marco Petrolio, un buono da 50 che ti arriva a casa molto presto e potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Andrea, buon weekend.
1: Ciao.
4: Tutti ma simpatici e San Marco Petrolio hanno presentato Cervelli

0: Adesso ci sono gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Un'occhiata al meteo per domani: nel corso della notte, nella prima parte della mattinata, ancora qualche focolaio temporalesco sulla Val Padana, più probabile tra Lombardia, Emilia e Veneto, in successivo esaurimento. In giornata sviluppo di rovesci isolati temporali sulle Alpi, meno probabili in quelle occidentali, e lungo l'Appennino, in esaurimento in serata. Tempo soleggiato e caldo intenso e afoso al centro-sud e sulle isole, dove si toccheranno 37-40 gradi. Al nord non si dovrà superare i 34-35. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornati, stream.it o scaricate l'app.
0: Grazie Vittorio Ferro, buon weekend.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto, dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
4: Radio Company Live Tour.

0: cartellino.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Viajando por el mundo è l'ultimo pezzo della puntata di oggi, ma anche della settimana di Brutti ma in costume, che torna comunque lunedì, sempre tra le 16 e le 18. Esatto. È agosto per voi, vacanza, buone vacanze.
1: Se vi spostate,
0: a quelli che,
1: sì,
0: che le hanno cominciate da qualche minuto, in ogni caso noi saremo qua.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso arriva Stefano Conte. Ciao!
2: Radio Company Time.
0: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: tranquillanti, boh, non lo so, è una cosa che racconta lui, però certe volte sembra che abbia un carattere abbastanza fumantino, quindi secondo me potrebbe anche essere. Intanto siamo pronti anche stasera per ricominciare un nuovo appuntamento. Come si chiama? Lo sentiamo adesso, eh. Sì.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: Tutto in lista, eccoci qua, pronti. 7 di agosto 2026 sta per incominciare una puntata importante. Perché è importante? Beh, intanto perché ci sono un sacco di amici che come sempre ci seguono e ci ascoltano e secondo me sono convinto, questo però me lo dovete confermare voi, che molti amici quest'anno vanno in vacanza non proprio nella settimana quella di Ferragosto, cioè più quest'anno di altri anni ho questa sensazione qua, cioè dove c'è molta ma moltissima gente che continuerà a lavorare, che continuerà a seguirci. Se no ce lo comunicate, ce lo fate sapere, tanto noi siamo sempre qua. Noi per esempio siamo quelli di quelli che non si fermano mai anche in questa settimana, cioè la chiusura del 7 di agosto ma che ci porterà verso quella di Ferragosto. Noi ci saremo e non vi lasceremo con tutti in lista Club Privé. Quindi un saluto da parte mia Stefano Conte, un saluto anche a Jimbo che è pronto in regia, più carico che mai. Sarei curioso di vederlo domani mattina, però più carico che mai. Intanto per queste due ore fino alle 20 abbiamo un argomento che ritornerà, se non avete mai partecipato a questo poi serve tutti in lista, cioè a darvi l'opportunità di dire la vostra, come da quello che è lo speaker corner che c'è in molte piazze, noi lo facciamo all'interno della radio e quindi avete tutto il mezzo radiofonico per dire la vostra opinione su un argomento che comunque lanceremo noi fra pochissimo. Tanta musica, l'happy vibes che ritornerà, l'effetto in chiusura di serata. Quindi insomma non manca niente. Abbiamo anche De Biasi e Durante con Medica Che No.
3: Radio Company. The summer is magic.

dica che no, eccolo qua. Io invece ti dico di sì, che stiamo per arrivare e ritornare. Mi rivolgo a tutti gli amici che sono con noi anche oggi pomeriggio con un nuovo argomento. E di questo argomento diciamo che indirettamente l'ho già così anticipato nel primo intervento di oggi, perché la storia arriva come sempre da una chat, però dà lo spunto e l'occasione per proprio riflettere su questa cosa qua. Cioè, Chiara e Roberto stanno insieme da 8 anni. Quest'estate, con l'aumento delle spese di casa, i conti non tornano. Le ferie che avevano sempre fatto, 10 giorni in un villaggio, in Sardegna in questo caso, comunque quest'anno costano troppo rispetto a quello che riescono a mettere da parte. Che cosa succede? Che praticamente nella chat Chiara propone una soluzione, cioè fare un piccolo finanziamento, circa 3.000 euro restituibile in 10 comode rate, per andare comunque in vacanza come ogni anno. Dice che aspettare l'anno prossimo, quando magari saranno meglio economicamente, significa rinunciare a un anno intero di ricordi, di riposo, di tempo insieme, cosa che secondo lei vale più di qualche rata da pagare. Roberto si oppone con fermezza e dice che una vacanza fatta a debito non è una vacanza, è ansia. Passeresti tutto il tempo a pensare alla rata che arriva invece di goderti il mare, e poi dice non ti godi appieno perché magari non c'è neanche effettivamente il denaro per potersi godere la vacanza appieno. Quindi per lui la regola è semplice: se non ci sono i soldi, semplicemente non si parte, punto, e si aspetta un anno migliore. Ma è da qui la riflessione su questa cosa che insomma diciamo mi fa combattere fra coloro che comunque magari vogliono andare in vacanza lo stesso e quelli che restano a casa perché dicono non rinuncio assolutamente. Meglio rinunciare a una vacanza se non ci sono i soldi subito, o va bene indebitarsi un po' pur di non perdere un anno di ricordi insieme? Non si parla di una cifra esorbitante, in questo caso è importante perché comunque 3.000 euro, signori, per una vacanza non è poco. Meglio rinunciare a una vacanza se non ci sono i soldi subito, o va bene indebitarsi un po' pur di non perdere un anno di ricordi insieme? Voi praticamente da che parte state? Cioè, con Chiara che partirebbe in ogni caso e comunque dice dai, facciamo lo stesso questa cosa quest'anno, poi vediamo il prossimo anno, ma intanto ci togliamo lo sfizio, la volontà, il desiderio di andare in vacanza comunque? O siete con Roberto che dice no, se non ci sono le possibilità io sono di quelli che rinuncia tassativamente alla vacanza? Fatecelo sapere. Note vocali, note scritte: 333-2688-688. C'è James Cole con Somebody That I Used to Know.

0: raccontateci, insomma, che cosa ne pensate voi e magari provate anche a proporre una possibile soluzione, un'idea alternativa per non deludere uno dei due. Se trovate una soluzione a metà strada, magari c'è qualcosa che avete pensato voi a cui noi non abbiamo assolutamente pensato. Ciao a tutti, se non ci sono soldi si sta a casa, non mi farei un mutuo per andare una settimana in vacanza, ma neanche per idea. Buon fine settimana a tutti quanti. C'è anche Federica che dice: io sto con Chiara invece al 100%, i ricordi non si recuperano, un anno dopo è un anno di vita, non torna indietro. Ho fatto io stesso un piccolo finanziamento per la vacanza 2 estati fa e vi giuro che pagare 150 euro al mese per 10 mesi non mi ha tolto il sonno, mentre quei 10 giorni al mare con la mia famiglia me li ricorderò per sempre. Questa è l'idea di Federica. Voi che cosa ne pensate? Lo scopriamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione. Radio Comp.

0: Torino.
1: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: C come Company, C come C Radio.

0: questa sensazione ogni volta che sento sta canzone di Achille Lauro, La città degli angeli, di sentire Destinazione Paradiso di Grignani. Questa cosa, secondo me, ci ha cantato sopra la strofa senza rendersene conto. Succede nella musica, non l'ha voluta copiare apposta, però il richiamo a Destinazione Paradiso c'è, se l'ascolti attentamente c'è, mi ricorda Gianluca Grignani. Achille Lauro, La città degli angeli, siete all'interno del pomeriggio di Radio Company per tutti in lista Club Privé, stiamo sentendo la vostra opinione e anche le vostre soluzioni, sentiamo.
1: Buonasera a tutti. Buonasera. Gli ascoltatori.
0: Salve.
1: Ma questi che si fanno i finanziamenti per andare in vacanza e non hanno 2-3 mila euro di risparmio sul conto, ma lo sanno che se restano senza lavoro gli portano via tutto quello che hanno, non lo so, hanno una casa, hanno qualcosa, non capisco i finanziamenti per andare in vacanza.
0: Magari non c'è, insomma, tutta questa ricchezza e quindi uno pensa al finanziamento per poter andare in vacanza e la casa non c'è nemmeno, cioè l'idea che comunque la casa per molti è un miraggio veramente, perché bisogna avere la possibilità anche di acquistarla. PS, c'è qualcuno a proposito di prima che mi diceva non farei mai un finanziamento per andare in vacanza, che scrive: PS, sono 8 anni che non vado in vacanza perché sto risparmiando per comprare un appartamento all'estero, così poi ci vado tutte le volte che voglio. Cioè lui sta risparmiando e dice: io sto mettendo via i soldi una volta che mi compro l'appartamento all'estero, sperando che poi l'appartamento non aumenti sempre di prezzo, perché no dai, l'avrà broccato. Nerd, She Wants to Move.

0: must move.
1: She wants to move in nerd, quelli di Farrell, per chi non li conoscesse. E allora vi abbiamo chiesto oggi: voi praticereste questa via? Cioè, è meglio rinunciare alla vacanza se non ci sono soldi subito, o va bene indebitarsi un po' pur di non perdere un anno di ricordi insieme? Sentiamo chi c'è in lista.
2: Meglio rinunciare alla vacanza, perché quando torni, se hai un imprevisto sulla macchina e devi fare un finanziamento per una cosa seria, hai due rate da pagare.
1: E quindi poi ti trovi veramente con difficoltà in successione. LB1 hanno deciso di rifare questo pezzo, I Need a Sign, si chiama Show Me Love. Here we go.

0: l'opinione di Marco che scrive: la vita è fatta di equilibri, non di rigidità assoluta. Se il finanziamento è piccolo e sostenibile e non mette a rischio le altre spese essenziali, non vedo il problema. Roberto sembra più attaccato a un principio che alla felicità concreta della sua compagna, all'idea di poter partire in vacanza insieme. Questa è l'idea di Marco, poi sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: È dal 2017 che non vado in vacanza, per scelta mia, essendo monoreddito e avendo preferito far studiare i miei figli, quindi pagare l'università a loro, ok? Negli ultimi 10 anni, appunto 9 anni, e sono contenta così. Di sicuro, avendo già anche un finanziamento attivo per l'auto comprata un anno e mezzo fa, no, uno, non potrei permettermelo di avere un altro finanziamento. Due, per andare in vacanza no, non la farei.
0: C'è Katy Perry con Missy Elliott, Last Friday Night.
2: Radio Company, the summer is magic.

0: The Last Friday Night per Katy Perry, mentre per voi ancora opinioni per Tutti in Lista Club Privé, sentiamo.
1: Buonasera company.
0: Buonasera.
1: Ha ragione Roberto, mi spiace dirlo. Comprendo Chiara, si vuole andare, si vuole avere i ricordi, non è un anno perso. È un anno in cui si costruisce e si costruirà magari delle ferie migliori nel 2027.
0: È un anno di aspettare, cioè di attendere, non è un anno di festa, di ferie, ma un anno di attesa per poter fare le ferie dopo. E che c'è qualcuno che magari dice, piuttosto che aspettare un altro anno dove non sai cosa ti dice la vita, meglio magari rischiare di partire lo stesso con un finanziamento. Voi che cosa ne pensate? Fra un attimo sentiremo altri amici e amiche, ci fermiamo un istante.
2: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Minacci nel nostro pomeriggio, siete su Radio Company con me Stefano Conte, questo è Tutti in Lista Club Privé, siamo partiti dal caso di Chiara e Roberto, stanno insieme da un bel po', quest'estate con l'aumento delle spese di casa, tutto quello, i conti non tornano e che cosa succede? Che in questa chat loro dicono le ferie che avevano sempre fatto, 10 giorni in un villaggio, quest'anno costano troppo rispetto a quello che riescono a mettere da parte, quindi Chiara propone una soluzione, fare un piccolo finanziamento 3.000 euro, che è una cifra importante invece, restituibile in comode rate per andare comunque in vacanza come ogni anno. Dice che aspettare l'anno prossimo quando magari staranno meglio economicamente significa rinunciare a un anno intero di ricordi, di riposo, di tempo insieme. Cosa che secondo lei vale più di qualche rata da pagare. Roberto si oppone con fermezza, dice che una vacanza fatta a debito non è vacanza, è ansia, perché poi lui ha il timore delle rate, se succede qualcosa. E da lì vi abbiamo chiesto, meglio rinunciare a una vacanza se non ci sono i soldi subito o va bene indebitarsi un po' per non perdere un anno di ricordi insieme? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao a tutti, io sono d'accordo con il ragazzo che se ci sono i soldi si va via oppure si sta a casa o si fa un altro giro in base alle possibilità che si hanno.
0: Però un attimo, c'è un messaggio scritto di una persona che invece è pro la nostra amica in questo caso e ve lo leggerò fra pochissimo perché adesso intanto ci ascoltiamo Offenbach con Star Sailor, Four to the Floor. Here we go!

0: Mentre abbiamo chi scrive: ciao, andare in vacanza è un'esperienza che ti rimane per sempre. I soldi si possono sempre guadagnare di nuovo, ma il tempo e i momenti che perdi scegliendo di non partire non tornano più. Per questo, se il finanziamento è sostenibile e puoi permetterlo, io lo farei. Stai investendo in ricordi ed esperienze che valgono più del denaro e restano per tutta la vita, aggiungiamo noi. Sentiamo chi c'è in lista.
1: No, mi spiace, le vacanze si fanno solo se c'è la possibilità economica, altrimenti si rinuncia. Altrimenti si può andare al mare in giornata, ma no, debitarsi per andare in ferie non esiste.
0: C'è Gordo con René Zonnenwald, Loco Loco. Radio Company. The summer is magic.

0: Gordo, è arrivata anche questa canzone, anche questo pezzo, mentre sentiamo qualcun altro che è in lista con noi.
1: Ciao Company. Allora, sinceramente io lo vedo una cosa assurda, farsi il finanziamento per le vacanze, perché fondamentalmente si può anche rinunciare.
0: Okay.
1: Cioè non è una cosa di vitale importanza.

0: allora lì sì che sono cazzi.
1: Ciao, sì, company. Sì, il discorso l'ho capito, è che se parti con questo presupposto, anche se sei a filo, non dovresti fare la stessa cosa, cioè nel senso, ragionavamo a microfoni spenti anche io e Jimbo, cioè se hai giusta la cifra per partire per le vacanze, a quel punto la spenderesti o non la spendi? Perché poi dici sì, vabbè, se succede qualcosa posso aprire il mutuo, comunque parto da zero, non parto da comunque anche già l'indebitamento del mutuo aperto per le vacanze. Però su questo concetto, se sei giusto giusto per avere i soldi per le vacanze e poi li spendi tutti e sai che arrivi a zero, poi vabbè ti arriverà magari lo stipendio, quello che è, con questo presupposto non partiresti neanche in quel caso, perché dici non ho una cifra abbastanza ricca da parte per poter comunque andare in vacanza. Cioè, è un altro ragionamento, però è su questo ragionamento qui. C'è Gaia.

0: Gaia, mentre c'è Simona che a proposito di quello che vi stiamo chiedendo oggi pomeriggio dice: io non sarei né per il finanziamento né per la rinuncia totale, ci sono sempre alternative di mezzo, una vacanza più corta, una meta più economica, il campeggio invece del viaggio. Prima di indebitarsi o rinunciare del tutto si può quasi sempre trovare una soluzione intermedia che nessuno dei due ha considerato, e quindi perché andare a tutti i costi in un villaggio se magari ci può essere una via di mezzo, una soluzione più economica? Quindi si può non rinunciare alle vacanze, oppure come ha detto l'amico di prima nel messaggio, magari fai un weekend, mordi e fuggi, o ne fai più di uno così che ti ripaghi dei 7 giorni che non puoi andare in vacanza. Là poi non so se ci sono problemi di tempo. Ci fermiamo un istante e torniamo fra poco, ancora tutti in lista.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. Oh, oh, oh, oh. I suoni di Radio Company sbarcano in...

0: Le taberne del castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
1: Grandi appuntamenti al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Runaway, prima Ray Parker Jr., Ghostbusters. Allora, fin tanto che non hai pendenze, mutuo, finanziamenti vari, bollette, puoi permetterti di fare un finanziamento per andare in ferie, ma se hai qualcosa da pagare devi dare delle precedenze, altrimenti prima o poi ti trovi con qualcuno che viene a pignorare l'auto o la casa o qualcosa di tuo, comunque, quindi importanza e precedenza alle altre cose. Poi loro non sembra che comunque abbiano altre pendenze, quindi forse l'idea è proprio perché non hanno altri finanziamenti. Ciao Conte, un mutuo per le ferie non lo farei mai. I mutui per la casa o per ristrutturarla, elettrodomestici, insomma cose che ti servono per il resto dell'anno, ma farlo per 2 settimane di ferie non rientra nella mia ottica. Le ferie non le faccio quest'anno, pazienza, sarà l'anno dopo. Il punto non è accumulare troppo per poi non tenerli, quindi insomma diciamo non accumularli per tenerli e metterli da parte, dice. Comunque mia opinione, ciao, grazie anche per la tua opinione. Controlliamo l'ora, le 19:03 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni e chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'Interno Piantedosi. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni, ai 4, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Cauto ottimismo per le borse europee, Piazza Affari si attesta poco sopra la parità, in flessione lo spread con i titoli tedeschi che scende a 78 punti, risale il prezzo del petrolio sopra gli $83 al barile. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: pura disperazione.
1: Siete nel pomeriggio di Radio Company, anzi nella serata ormai, questo è tutto in lista, Club Privé per gli amici che sono con noi. C'è Emma e Fabri Fibra che abbiamo sentito con Antidroga, ah, insomma una ballata hanno fatto, strano per un rapper, no? Ma l'aveva già fatto, ci aveva già regalato delle canzoni un po' romantiche. Mentre noi siamo al contrario del romantico stasera, perché dai che è venerdì, dai che sta per arrivare la sequenza. Sono tre pezzi, pezzo A, pezzo B o pezzo C. Quale di questi tre volete che ascoltiamo fra un attimo? Lo decidete voi, il numero resta quello, 333-2688-688. Pezzo A di stasera, di questo venerdì, Gigi D'Agostino, Elisir.

0: Tell me why. Bravo prezioso, bravo bravo bravo, l'abbiamo ritrovato grazie ovviamente a tutte le preferenze che sono arrivate. Adesso dovrebbe essere Atlex X con Passo Ben Solto. Il remix è quello dei Medusa, il trio di DJ italiani l'ha rifatto.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track,
3: new track,
1: una nuova traccia.

0: passo ben solto, Medusa Remix. Era veramente una new track quella di oggi. ci stava. Torniamo fra pochissimo, sarà ancora tutti in lista Club Privé, ma attenzione perché arriverà il momento dell'effetto e lo sapete, il fine settimana devo scoprire come andrà il vostro fine settimana grazie ai numeri, quindi se volete giocare con noi lo facciamo fra poco.
1: Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

I can't wait, Bob Sinclair con Chiesa che abbiamo sentito, brava lei, bravo lui che ha ripreso questo pezzo dei No Schultz. Mentre lo sapete che a quest'ora anche il venerdì arriva il momento dell'effetto, ma quello del fine settimana, quello del venerdì è quello che ci anticipa come sarà il weekend. Come andrà il vostro fine settimana? Per voi sarà un semaforo verde, sarà un semaforo rosso, sarà un semaforo giallo? Lo scopriamo grazie a una cosa fondamentale, l'incrocio dei numeri. Non quelli di 2001 Odissea nello spazio, ma l'incrocio dei numeri del weekend, cioè il 7, l'8 e il 9, giusto? 7, 8 e 9. Tra l'altro che ritorna con un doppio 8, cioè perché, cioè il simbolo dell'infinito doppio 8, quindi perché ci sarebbe il 7, l'8 e il 9 e l'8 del mese. Ok, quindi un doppio 8 su quello che sono le indicazioni che ci date voi per scoprire come sarà questo fine settimana. Cosa dovete inviarci se volete giocare, se volete sapere se sarà semaforo giallo, rosso, verde, in maniera molto rapida? Il vostro nome, mese e giorno di nascita, quindi che so io che sono nato il 2 settembre 2009, ok? E poi il segno zodiacale, Vergine. Semplice così, quindi nome, giorno, mese e segno zodiacale. Incominciate a mandarli al 333-2688-688 per partecipare, per conoscere se in questo fine settimana per voi semaforo giallo, semaforo rosso o semaforo verde. Lo scopriremo grazie all'oracolo e ai numeri. Mandate i messaggi, noi intanto ci ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Argento e PTN, Pinguini Tattici Nucleari, mentre noi dobbiamo andare a scoprire come sarà il semaforo, o meglio il weekend, grazie ai numeri incrociati per i nostri ascoltatori. Avevo capito male io, c'era qualcuno che era nato il 15 del 19, è nato in magembre? No, no, è la data giusta, perché poi è segno zodiacale. Allora, gioia 1 del 9, lei è del segno della Vergine, semaforo verde, una situazione che sembrava incerta potrebbe prendere finalmente una direzione. Nel weekend arriva un'occasione semplice ma capace di regalarti molta soddisfazione, gioia. Quindi vai alla grande, questo verde parla di concretezza, meno parole più fatti, vai al sodo, gioia. Sara, 3 dell'8, segno del Leone, semaforo giallo per te, Sara. Weekend da prendere senza fretta, un programma potrebbe cambiare all'ultimo ma lasciando spazio a qualcosa di più interessante, quindi tieni gli occhi aperti. A volte il fuori programma è proprio quello che ci voleva ed è quello che comunque ci suggerisce ogni tanto l'oracolo quando viene fuori il semaforo giallo. Ne faccio ancora uno velocemente. Andrea, 10 del 3, segno dei Pesci, semaforo verde per lui, una piccola svolta potrebbe arrivare proprio dove non te l'aspetti. Il weekend favorisce iniziative spontanee, una persona potrebbe sorprenderti con un gesto inaspettato. Andrea, ehi, qui il verde dice che non aspettare il momento perfetto, creartelo tu il momento, creati il momento, Andrea. Fra un attimo ne scopriamo altri semafori verdi, rossi, gialli per capire, incrociato con i vostri numeri. Con a Pop, Braccia al Cielo, I Love It. Radio Company, the summer is magic.

Velvet, ma braccia, cioè c'era di tutto, c'è chi cantava, vabbè. Siamo pronti per scoprire altri semafori, per vedere come va all'interno di tutti in lista Club Privé il vostro weekend. Dai, facciamo Luigi. Lui è nato il 20 del 3 e il suo segno è quello dei pesci. Il semaforo per te, Luigi, è rosso. Mi dispiace per questo fine settimana. Questo weekend qualcosa richiede prudenza. Evita discussioni inutili e non prendere decisioni importanti sull'onda del momento. Meglio lasciar decantare, dice. Quindi non prendere decisioni. Stai fermo, immobile, non ti... Il vero colpo di fortuna stavolta è sapere quando fermarsi, quindi te l'abbiamo detto, Luigi, non fare nulla. Luana, 15-12, il suo segno è quello del Sagittario, semaforo verde per te, Luana. C'è aria di movimento, un invito, un incontro, una nuova idea potrebbe accendere il tuo entusiasmo. Weekend ideale per cambiare un po' il ritmo. Per il Sagittario questo verde invita a seguire la curiosità e vivere qualcosa di diverso dal solito, quindi scegli una strada diversa. C'è Topic A7S, rifacimento di un brano storico, Kencraft 400. Here we go!

Siamo arrivati quasi alla fine dell'effetto di stasera, siamo arrivati quasi alla fine di tutti in lista Club Privé, però abbiamo ancora del tempo per scoprire che cosa dice il semaforo, o meglio l'oracolo, per Roberta. 11 del 6, segno dei gemelli. Roberta, semaforo giallo per te. Un fine settimana con qualche sorpresa, una situazione potrebbe prendere una piega diversa dal previsto, ma avrai il tempo di gestirla al meglio. Per i gemelli la parola chiave sarà addentrarsi in quella che è la situazione, ma il bello potrebbe arrivare proprio cambiando programma ad un certo punto di quella che è la tua situazione che magari avevi previsto. Quindi semaforo giallo per te, insomma, in sintesi. Roberta, speriamo naturalmente che possa andare.

0: suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Radio Company Live Tour.

0: Avellino.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Little, prima Lonnie Gordon, Gonna Get You, pezzo del passato, pezzo presente, per chiudere l'appuntamento di questo 7 di agosto 2026. Come sempre l'augurio di poter trascorrere uno straordinario weekend, perché no, su Radio Company, che comincia proprio stasera, andrà avanti sabato, domenica con tutti i vari appuntamenti. Un grazie va a Jimbo in regia, un saluto da parte mia Stefano Conte. Ci ritroviamo già domani, sempre per quello che è l'appuntamento del One Love One Live the Weekend, ma stasera ritorna invece Enrico Sisma per il One Love One Live della settimana. Ciao a tutti e una buona serata.
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé.
0: Le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
4: Radio Company.
2: Radio Company, One Love, One Live.
3: One Love, One Live, qui su Radio Company, amici, benvenuti, buonasera e buon venerdì. Si aprono le porte al weekend, quindi noi ci siamo come sempre per portarvi un po' di leggerezza in queste due ore, dalle 20 alle 22, assieme a me, che sono Enrico Sisma, per portare avanti questo agosto, fino a che non ripartirà la nuova stagione assieme ad Igor Pezzi. Si parte tra pochissimo, parleremo anche di vacanze, nel frattempo With You, Do You Mean?
2: One Love, One Live. On Radio Company.

0: One Live.
1: Ne abbiamo già parlato parecchie volte, quale tipo di vacanza vi piace fare e soprattutto dove vi piace andare, anche perché negli ultimi anni le cose sono un po' cambiate, specialmente da quando ha cominciato a fare questo caldo che ormai sta diventando insopportabile. Ne parleremo tra poco.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Ti dico un One Love One Live, tra pochissimo vi racconterò il motivo per cui ultimamente si stanno preferendo sempre di più le vacanze di notte. Nel frattempo c'è Saif con Buona Domenica. One Love One Live on Radio.

0: David Guetta con Let's Love qui su Radio Company. Allora amici, ultimamente sta sempre facendo più caldo, quindi le vacanze, quelle dove andiamo a visitare le città, stanno diventando sempre più impegnative. Ricordo delle mie amiche che sono andate a Barcellona due anni fa, con 38 gradi diventava un po' difficile girare la città e visitare con quella calma e soprattutto senza sudare. Visitare le città appunto sotto il sole più forte può trasformare una vacanza in una prova di resistenza, e quindi non ci si diverte più. Per questo sta crescendo il turismo notturno. Si riposa nelle ore peggiori e si esce quando cala il sole, scegliendo musei serali, mercati, passeggiate e visite illuminate. Non è soltanto un modo per evitare il caldo, di notte diciamo che c'è una città che cambiano i rumori, cambiano le luci, il ritmo e anche l'atmosfera. La domanda ormai non è più soltanto dove andare, ma anche a che ora vivere il viaggio.
1: One love, one live on Radio Company.

0: love, one live.
1: Dito nella piaga, Businessman termina così la prima mezz'ora di One Love, One Live. Ancora un'ora e mezza da passare assieme fino alle 22.
0: One love, one live on Radio Company. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
2: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
1: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 7505.
4: Radio Company Live Tour.

0: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C'Company, C'Radio.

Radio Company, pronti per ricominciare con la seconda mezz'ora assieme. Tra pochissimo vi parliamo di souvenir, visto che sarete sicuramente in vacanza o ci andrete, è sempre bello portare a casa qualcosa per magari amici, parenti, un souvenir dalle città che avete visitato. E ultimamente sta andando di moda un souvenir molto molto particolare, tra poco ve lo racconto. One love, one live. On Radio Company.

da portare a casa o per se stessi o per gli amici. In ogni caso, quando si va in viaggio, insomma, si cerca di portare a casa qualcosa della meta che abbiamo raggiunto, giusto per avere anche un ricordo. Qual è la prima cosa che comprate quando siete in viaggio? Attenzione, perché c'è una nuova moda curiosa: portarsi a casa una crema solare del posto. Alcune persone fanno tappa proprio in farmacia oppure al supermercato per raccogliere, praticamente cercare confezioni, profumi o formule non vendute nel proprio paese. È un po' come si faceva una volta, forse, per i pacchetti di sigarette o per la Coca-Cola, che aveva una magari un logo diverso, un'etichetta diversa, quindi era scritto in maniera completamente diversa. In ogni caso è un ricordo utile, ma attenzione, non tutto ciò che diventa virale è automaticamente migliore. La protezione va scelta in base alla pelle e alle indicazioni, non soltanto perché la confezione è bella, beh, ci mancherebbe altro, però magari è curioso tenerla lì proprio come souvenir per ricordarsi che, per esempio, siamo andati in Giappone. La crema solare in Giappone avrà sicuramente un'etichetta diversa da quella italiana. One love, one live on Radio Company.

0: con Dessateria va a chiudere quasi la seconda mezz'ora di Walla Walla. Va tra poco con un brano del passato e uno del presente.
1: One love, one live on Radio Company. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Hello. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla,

0: costruzione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide, grandi progetti.
1: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna alla Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: più. Tu cosa fai questa sera a chiudere questa prima ora di Walla Walla Live?
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: One Live.
1: Alexandra Stan dai primi anni 2000 con Mr. Saxo Beat qui su Radio Company, c'è One Love, One Live.
2: One Love, One Live on Radio Company.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi lunedì 10 agosto con Mixatone al PSM Music Festival a Porto Santa Margherita, Caorle. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Radio Company Live Tour.

0: Avellino.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Per questa pubblicità 0824 437 32
3: C come Company, C come C Radio.

0: Questa è Radio Company, questo Wallo Walliva assieme a me che sono Enrico Sisma fino alle 22 stiamo insieme. Tra pochissimo parliamo anche di posti, luoghi che continuiamo a frequentare e c'è un motivo, attenzione, soprattutto mi rivolgo a chi magari in queste ferie sta a casa e tornerà sempre a frequentare lo stesso bar, la stessa enoteca, lo stesso pub. C'è una motivazione per tutto questo, ve ne parlo tra poco.
1: One love, one live. On Radio Company. Ah!

0: One Live.
1: Amici e amiche, Wallo Wallive qui su Radio Company. Attenzione, in queste vacanze, insomma, qualcuno di voi sicuramente non andrà magari all'estero, oppure non andrà in ferie, non andrà praticamente in vacanza da qualche parte, quindi rimarrà a casa, e molto spesso noi ci ritroviamo ad andare sempre nei soliti posti, non solo in questo periodo dell'anno ma in tutto l'anno. Per esempio al bar, in riunione o a tavola finiamo spesso sulla stessa sedia, anche quando nessuno ce l'ha assegnata. Avete anche voi un posto che considerate vostro pur senza averci scritto il nome? Per esempio al bar scegliete sempre quel tavolino, in riunione la stessa sedia sul divano o il solito angolo. Non è per forza rigidità, le abitudini rendono l'ambiente più familiare e ci evitano una piccola decisione. Per questo quando ci troviamo seduti qualcuno proprio dove dovremmo sederci noi, possiamo provare un fastidio quasi assurdo. Un po' mi ricorda Sheldon Cooper di Big Bang Theory, per cui l'ha guardato. Quella sedia era diventata un piccolo punto fermo della giornata. Certo, perché dobbiamo sempre prendere tante decisioni durante la giornata, magari anche impegnative. Non abbiamo bisogno e voglia di sforzarci a dover decidere anche la sedia dove ci dobbiamo sedere a tavola. È quella lì la nostra e rimarrà per sempre quella lì. One love, one live on Radio Company.

0: One love, one live.
1: Madame con Mama non Mama che va a chiudere la terza mezz'ora di One Love, One Live.
2: One love, one live on Radio Company.
3: Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai o Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Live.
1: Ancora una ventina di minuti da passare assieme qui all'interno di One Love One Live su Radio Company. Ciao, sono Enrico Sisma, ancora fino alle 22 stiamo insieme. Amici e amiche, vi è mai capitato di dare un nomignolo alla vostra automobile? Se sì, fatecelo sapere, 333-2688-688. Comunque, la vostra macchina ha un nome e vi è mai capitato di dirle dai, non lasciarmi proprio adesso, oppure di dire no, non voglio trattarti così, magari l'avete trattata male, la accarezzate pure sul cruscotto. Dare una personalità alle cose si chiama antropomorfismo. Lo facciamo con l'auto, il robot aspirapolvere, il computer che sembra avercela con noi. Sappiamo benissimo che non hanno dei sentimenti, ma trattarli con un attimo come persone ci aiuta a creare una familiarità e persino a percepirne più cura. Insomma, parlare con una macchina non significa aver perso la testa e non siete pazzi, significa essere molto umani. One love, one live on Radio Company.

0: One Live con Good Old Days qui su Radio Company, a tra poco.
1: One Love, One Live
2: on Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.
6: È tempo di pensare all'estate.

ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: si chiude con Cabana Irama qui su Radio Company questo appuntamento di One Love One Live. Amici, noi ci sentiamo lunedì puntuali dalle 6:30 con la Family. Una buona serata, ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
1: La notte ritorna anche Energia 90 del Radio Show con Mauro Tonello, nostro Gini con la console. Salve a tutti. Bella nottata questa da passare insieme il venerdì e poi il sabato, praticamente mattina. Partiamo con Miranda e vamos alla playa del 99 su Do It Yourself.
0: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.

0: Lui è bellino, la sua Samba de Janeiro 97 su Orbit.
1: Samba de Janeiro.
2: Radio Company, Radio Company, Energia 90, suona, suona, DJ Nick.

0: Ira Bush uscivano un po' di estati fa con Be My Lover del 1995 su etichetta Fly Records.
1: Energia 90, il buco energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: insieme ai Mega Boys, ci fermiamo, tra un po' ritorniamo con Corona.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
4: Radio Company Live Tour.

0: Show.
1: Il viaggio della notte continua con energia rovante insieme a Rotonello, il nostro Giuni della console. Ripartiamo con un pezzo di DWA del 93 per Corona. This is the rhythm of the night.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Grande pezzo con Random Seas, Like That 97 su Happy Draw.
1: Radio Company, Radio Company, Energia 90, il tempio del suono. How y'all feel out there?

0: traccia del nostro Energia 90 insieme a Cappella.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Il venerdì e poi sabato notte, anzi sabato mattina in versione Rewind, ci siamo noi, quelli di Energia 90, qui su Radio Company, con Mauro Tonello in questo istante che sta parlando, DJ Nick ai pulsantoni e i cappelli con gli IB 94 su Media Records.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: carica, ci fermiamo pochi minuti e torniamo con gli ATB.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Questa è Radio Company, la notte suona Energia 90, The Radio Show, con Mauro Tonello in questo istante che vi sta parlando, DJ Nick, ed ora The Summer sul Control Records per gli ATB.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

sempre dal nord Europa, Agnelli Nelson con El Niño 98 su Extravaganza.

0: La tuona di anni 90, come già ben sapete, questo è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto degli anni 90, quindi alzate il volume della vostra radio, autoradio, qualsiasi cosa avete sotto mano, insomma, con la quale ci ascoltate. Paul Van Dyk su Fallen Angel 98 su Deviant.
1: Radio Company, Energia 90.

0: insieme al grande mitico Paul Van Dyk si conclude questa puntata di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, un appuntamento è al prossimo venerdì.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: radiofonico elettronico.
1: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Company.
8: Radio Company.
9: Radio Company Boutique.
8: Summer Vibes.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.